0: Sono le 2:04.
1: Jazz Train.
2: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cilime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: sono le 3.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cilime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cilime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona. Stop.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Torino 104.7.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Previsioni del tempo.
1: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già la metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche, locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico, compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 6:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1, la radio.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: sempre.
1: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026 ad Orbassano, il Festival del Gusto in Piazza della Pace dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere. Venerdì 29 maggio Rewind 2000, lo show anni 90-2000. Sabato 30 Gran Galà della Moda a cura di Elia Tarantino e a seguire Disco Mania, The Hits Party. Domenica 31 Ivana Spagna in concerto. Lunedì 1 giugno Zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali. E poi Stand, Street Food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.
2: Previsioni del tempo.
3: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già la metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche e locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma Toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria Ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria Ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, a dopo.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: sono le 7.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
9: E veniamo in Italia con la cronaca. È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
8: Scatta l'allarme sanitario a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Un paziente rientrato recentemente dal Congo e con sintomi compatibili con il virus è stato trasferito in isolamento nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. L'intervento è stato effettuato seguendo i protocolli di massima sicurezza con personale sanitario protetto da tute e dispositivi speciali. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi di laboratorio. I risultati sono attesi nelle prossime ore. Il Ministero della Salute sottolinea comunque che il rischio di diffusione del virus in Italia resta molto basso.
9: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore, che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre Emanuela Aiello avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
8: E chiudiamo con lo sport. Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa è successo lo sprint per Jonathan Milan. Grande festa anche al Mugello, dove Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio d'Italia della MotoGP davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Per il pilota dell'Aprilia il primo trionfo sul circuito di casa è un risultato che gli permette di allungare in vetta la classifica mondiale. Oggi infine i riflettori puntati sul Roland Garros, con gli azzurri protagonisti nella seconda settimana dello Slam Parigino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
5: Antenna 1.
10: La radio

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Previsioni del tempo.
5: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già la metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche locali, riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere e marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico, compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, a dopo.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 8 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Ancora una buona giornata, ben trovate d'ascolto dalla redazione. Si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
9: Sul fronte della guerra in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky delinea il possibile schema dei futuri colloqui di pace. In un'intervista rilanciata dai media ucraini, il leader di Kiev indica Francia, Germania e Regno Unito come possibili protagonisti di una mediazione europea. Zelensky amplia però il ruolo anche ai paesi del nord Europa e la Turchia, già impegnata in passato nelle trattative per gli scambi di prigionieri. Secondo il presidente ucraino, saranno Ucraina ed Europa a decidere chi dovrà svolgere il ruolo di mediatore nei futuri negoziati con Mosca.
8: E veniamo in Italia con la cronaca. È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
9: Si chiude con un esito rassicurante l'allarme sanitario scattato in Sardegna per un sospetto caso di Ebola. Il Ministero della Salute ha comunicato che il test effettuato allo Spallanzani di Roma sul paziente rientrato dal Congo è risultato negativo. L'uomo era stato trasferito in isolamento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari dopo aver accusato sintomi compatibili con il virus. Le autorità sanitarie confermano che il rischio di diffusione dell'Ebola in Italia resta molto basso.
8: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore, che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre Emanuela Aiello avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
9: Si è conclusa dopo oltre 12 ore una complessa operazione di soccorso nelle montagne del Cuneese. Un ospedologo di circa 20 anni è stato estratto vivo dalla grotta dei cinghiali volanti nel territorio di Garessio. Il giovane era rimasto bloccato a circa 120 metri di profondità dopo che un grosso masso aveva imprigionato una gamba. Per tutta la notte hanno lavorato 42 tecnici del soccorso alpino e speleologico provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia. Una volta riportato in superficie, il ragazzo è stato affidato alle cure dei sanitari e trasferito in ospedale.
8: E chiudiamo con lo sport. Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo allo sprint per Jonathan Milan. Grande festa anche al Mugello, dove Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio d'Italia della MotoGP davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Per il pilota dell'Aprilia il primo trionfo sul circuito di casa è un risultato che gli permette di allungare in vetta la classifica mondiale. Oggi infine i riflettori puntati sul Roland Garros, con gli azzurri protagonisti nella seconda settimana dello Slam parigino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Ciao Fulvio.
12: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
11: Ti porto fuori.
12: Ma fuori dove?
11: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
12: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
11: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
12: E dove?
11: Qui, su Antenna 1.
12: Domenica fuori.
11: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
12: Vi aspetto.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

la vita si distrae, cadono gli uomini occidentali, scarman.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Discomania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi Stand Street Food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano, ingresso gratuito.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un veicolo in avaria sulla A26 Genova Gravellona Toce si segnalano code tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questa è la situazione al momento. Come sempre guidate con prudenza e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Previsioni del tempo.
5: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già la metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche e locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma Toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria Ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria Ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, a dopo.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 9:04.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il Kuwait afferma che le sue difese aeree hanno dovuto affrontare attacchi missilistici con droni ostili, mentre i Pasdaran rivendicano di aver colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik. Intanto Donald Trump punta ancora i piedi e decide di chiedere modifiche piuttosto significative alla bozza di memorandum in discussione con l'Iran, dando il via al terzo ciclo di correzioni della proposta americana. Fuga terminata in aeroporto dell'uomo coinvolto nell'inchiesta sui lavori all'ambasciata americana di Milano e al servizio della redazione.
10: È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
9: È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5:40 l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato incessantemente per salvare il ragazzo ligure di circa 20 anni rimasto bloccato a causa di un grande masso che ha bloccato la sua gamba. Il giovane è stato affidato ai sanitari, trasferito in ospedale ed è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri il corpo del ragazzo disperso da venerdì nel fiume Sesi a Vercelli. Il 12enne di origine senegalese è improvvisamente scomparso agli occhi degli amici dopo essersi tuffato nella parte del fiume che passa accanto al capoluogo. Il corpo è stato trovato nel territorio comunale di Palestro, diversi chilometri distante dal punto in cui si era tuffato. Il ragazzo frequentava la media Avogadro di Vercelli, città in cui viveva con la famiglia. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell'incidente. Lo sport e il ciclismo, ieri il gran finale a Roma del Giro d'Italia, il servizio della redazione.
11: Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo allo sprint per Jonathan Milan.
9: Il calciomercato, l'Inter è al lavoro sulla difesa. Matteo Darmian e Francesco Acerbi lasceranno per la fine del contratto, ma ai due italiani potrebbe aggiungersi anche il tedesco Jan Aurel Bissek, che è sul taccuino di un paio di club di Bundesliga. I 40 milioni ricavati per il suo cartellino potrebbero essere investiti dai nerazzurri per arrivare a Omar Solet. Il cartellino del calciatore dell'Udinese vale 30 milioni. Christian Kibu avrebbe poi chiesto espressamente Evan Ndicka della Roma. I giallorossi potrebbero privarsene per finanziare la nuova campagna acquisti. A Gian Piero Gasperini non dispiacerebbe arrivare a Mason Greenwood, attaccante inglese dell'Olympique Marsiglia, sul quale ci sono molti club europei. Il Milan intanto è ancora alla ricerca di allenatori allenatore DS rossoneri stanno per perdere Rafa Leao, Luca Modric, Adrien Rabiot e forse Strahinja Pavlovic. La Juventus vuole Brahim Diaz, il Real Madrid non lo esclude ma cederebbe l'ex milanista soltanto in prestito secco. Intanto Luciano Spalletti ritroverà in ritiro Douglas Luiz. L'Aston Villa ha comunicato alla club torinese che non farà valere il diritto di riscatto per il centrocampista brasiliano. I bianconeri dovranno quindi rinunciare ai 25 milioni di possibili entrate. Abbiamo terminato, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
12: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Che occasione all'Auto Francia!
3: Super offerta esclusiva Auto Francia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia,
3: da 50 anni accanto a voi.
4: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
5: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
6: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
7: Il traffico in tempo reale.
8: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ne approfittiamo quindi per ricordarvi che per rimanere aggiornati sulla situazione in tempo reale del traffico e dei cantieri presenti in regione è a vostra disposizione il portale muoversiinpiemonte.it. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Previsioni del tempo.
10: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità, soprattutto sul Triveneto e lungo l'arco alpino, tra Valle d'Aosta e Lombardia, dove sono attesi rovesci e temporali diffusi, localmente accompagnati da grandinate. Molte nubi interesseranno anche la Liguria, con precipitazioni sporadiche, mentre sul resto del settentrione il cielo si manterrà inizialmente poco nuvoloso. Nel corso della mattinata piogge e temporali si estenderanno progressivamente alla Lombardia e all'Emilia-Romagna, coinvolgendo a tratti anche la Liguria. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi quasi ovunque, ad eccezione delle Alpi settentrionali piemontesi, con il ritorno di schiarite sempre più ampie. Al centro la mattinata inizierà con condizioni generalmente soleggiate. Dalla tarda mattinata però si svilupperanno addensamenti consistenti su Toscana, Umbria e Marche, dove si formeranno i primi temporali. Successivamente l'instabilità raggiungerà anche le aree interne di Lazio e Abruzzo. In Sardegna saranno possibili brevi rovesci pomeridiani nelle zone interne. In serata è visto un generale miglioramento con ampi rasserenamenti, anche se qualche residuo temporale potrà ancora interessare le coste settentrionali delle Marche. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di bel tempo, fatta eccezione per qualche annuvolamento lungo le coste tirreniche. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nuclei temporaleschi tra la Puglia centrale, la Basilicata, l'Appennino calabrese e le aree interne della Sicilia, con rovesci che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Puglia, Basilicata orientale, lungo il versante adriatico della Romagna al Molise, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero calo. Le massime subiranno una sensibile diminuzione su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con cali più contenuti sul restante centro-nord e sulla Campania. In lieve aumento invece su Puglia, Calabria Ionica ed est della Basilicata. I venti soffieranno occidentali deboli o moderati sulla Sicilia, moderati a tratti forti sulla Sardegna, sul centro-sud peninsulare prevarranno correnti di libeccio da deboli a moderate, con rinforzi lungo l'Appennino. Al nord i venti saranno generalmente deboli e variabili, con raffiche improvvise nelle aree interessate dai temporali e successiva rotazione dei quadranti orientali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con quest'ultimo il settore nord del Tirreno centro-occidentale che tenderanno a divenire molto mossi. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con moto ondoso in aumento nel Canale di Sardegna, nel Tirreno sud-occidentale, nel settore settentrionale dello Stretto di Sicilia, nel Basso Adriatico e nell'Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
5: Antenna 1. La radio

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco israeliano all'alba di oggi nel sud del Libano ha ucciso 8 persone, tra cui 3 donne, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute libanese, mentre Israele intensifica i suoi attacchi e le operazioni di terra nel paese, affermando che sono contro Hezbollah. Dal canto suo, Hezbollah ha lanciato 5 razzi dal Libano contro il nord di Israele. Le forze di difesa israeliane affermano che uno ha colpito un'area aperta, mentre un altro è caduto in Libano, vicino alla zona in cui sono impegnate le truppe. Nel frattempo si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico e al servizio della redazione.
6: Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo, Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
5: In Francia ha rubata la celebre banana di Maurizio Cattelan. Il centro Pompidou di Metz, nell'est della Francia, ha annunciato di aver presentato una denuncia contro ignoti dopo il furto dell'emblematica opera Comedian, rappresentata da una banana appesa al muro con un nastro adesivo. Del furto, avvenuto nel pomeriggio di sabato, si è accorto un agente di sorveglianza del museo. Veniamo in Italia adesso. È sintomatico il paziente che a Cagliari è stato ricoverato per un sospetto caso di Ebola. A quanto si apprende dal Ministero della Salute, il soggetto è un cittadino congolese residente a Cagliari e rientrato da Kinshasa in Congo. Una volta scattato l'allarme e partito il protocollo del caso, il paziente è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi. Come fa sapere il Ministero della Salute, l'uomo si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera. Tragedia a Sirolo, in provincia di Ancona, dove un turista veneto è morto a seguito di un malore. L'uomo, Enrico Poretto, 78 anni, residente a Schiavoni, in provincia di Vicenza, stava tornando nel suo appartamento dopo una mattinata al mare con la famiglia, ma lungo il sentiero che conduce alla spiaggia di San Michele è stato colto da un malore. Per lui non c'è stato nulla da fare. Lo sport e il calcio. Verso i mondiali, il tecnico della Repubblica Ceca, Miroslav Kubek, ha annunciato la lista dei 26 convocati per la Coppa del Mondo 2026. In testa l'attaccante del Bayern Leverkusen, Patrick Schick, per la sua seconda partecipazione ad una Coppa del Mondo dalla divisione della Cecoslovacchia nel 1993. La squadra spera di qualificarsi nel gruppo A, in cui figurano Messico, Sudafrica e Corea del Sud. La Repubblica Ceca si affiderà all'attaccante del Bayern Leverkusen, Patrick Schick, 30 anni e autore di 16 gol in Bundesliga. Il centrocampo sarà guidato da Pavel Sule e Tomas Souček, escluso il portiere Antonin Kinski. Del Tottenham, 17 giocatori su 26 giocano nel campionato ceco, di cui 9 nello Slavia Praga. Volley, l'Italia è stata sconfitta 3-0 a Bergamo nel Viper test match davanti agli oltre 3.000 spettatori accorsi alla Corus Life Arena. Gli azzurri, guidati da Ferdinando De Giorgi, sono stati superati con il punteggio di 26-24, 25-23, 25-21, chiudendo con 2 vittorie e una sconfitta la finestra di amichevoli giocate in Italia in preparazione alla VNL. Il Viper test match giocato a Bergamo chiude di fatto quest'ultimo periodo di preparazione cominciato a Cavarese lo scorso 20 maggio. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Disco Mania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi stand, street food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano, ingresso gratuito.
2: Previsioni del tempo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità, soprattutto sul Triveneto e lungo l'arco alpino, tra Valle d'Aosta e Lombardia, dove sono attesi rovesci e temporali diffusi, localmente accompagnati da grandinate. Molte nubi interesseranno anche la Liguria, con precipitazioni sporadiche, mentre sul resto del settentrione il cielo si manterrà inizialmente poco nuvoloso. Nel corso della mattinata piogge e temporali si estenderanno progressivamente alla Lombardia e all'Emilia Romagna, coinvolgendo a tratti anche la Liguria. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi quasi ovunque, ad eccezione delle Alpi settentrionali piemontesi, con il ritorno di schiarite sempre più ampie. Al centro la mattinata inizierà con condizioni generalmente soleggiate, dalla tarda mattinata però si svilupperanno addensamenti consistenti su Toscana, Umbria e Marche, dove si formeranno i primi temporali. Successivamente l'instabilità raggiungerà anche le aree interne di Lazio e Abruzzo. In Sardegna saranno possibili brevi rovesci pomeridiani nelle zone interne. In serata è previsto un generale miglioramento con ampi rasserenamenti, anche se qualche residuo temporale potrà ancora interessare le coste settentrionali delle Marche. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di bel tempo, fatta eccezione per qualche annuvolamento lungo le coste tirreniche. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nuclei temporaleschi tra la Puglia centrale, la Basilicata, l'Appennino calabrese e le aree interne della Sicilia, con rovesci che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Puglia, Basilicata orientale, lungo il versante adriatico della Romagna al Molise, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero calo. Le massime subiranno una sensibile diminuzione su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, con cali più contenuti sul restante centro-nord e sulla Campania. In lieve aumento invece su Puglia, Calabria Ionica ed est della Basilicata. I venti soffieranno occidentali deboli o moderati sulla Sicilia, moderati a tratti forti sulla Sardegna. Sul centro-sud peninsulare prevarranno correnti di libeccio da deboli a moderate, con rinforzi lungo l'Appennino. Al nord i venti saranno generalmente deboli e variabili, con raffiche improvvise nelle aree interessate dai temporali e successiva rotazione dei quadranti orientali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con quest'ultimo il settore nord del Tirreno centro-occidentale che tenderanno a divenire molto mossi. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con moto ondoso in aumento nel Canale di Sardegna, nel Tirreno sud-occidentale, nel settore settentrionale dello Stretto di Sicilia, nel basso Adriatico e nell'Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
2: Antenna 1. La radio

0: Sono le 11:03.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le forze aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche Iraniane hanno colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nella provincia di Hormozgan. Lo scrive su X l'agenzia MER. Nel frattempo lo Stato Maggiore dell'esercito kuwaitiano ha affermato nella notte italiana che le sue difese aeree hanno dovuto affrontare attacchi missilistici e con droni ostili. Giovedì il Kuwait aveva segnalato un attacco simile che in seguito ha attribuito all'Iran, dove le guardie rivoluzionarie hanno indicato di aver preso di mira una base americana in rappresaglia per i nuovi attacchi statunitensi sul territorio. Saranno il candidato trumpiano Abelardo della Esprilia e quello progressista Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia in programma il 21 giugno, nettamente terza a grande distanza la candidata conservatrice Paola Valencia. Il responso del primo turno elettorale, i fan di della Esprilia, vincitore nel primo turno, hanno festeggiato il risultato benché parziale. Nel centro di Bogotà hanno risuonato i clacson di caroselli, di centinaia di auto con le bandiere nazionali per inneggiare il leader trampiano. Nello stesso tempo a migliaia si sono riuniti sul lungomare di Barranquilla per aspettare il loro candidato. In vista del ballottaggio in programma il 21 giugno, il candidato ultranazionalista potrà contare sull'appoggio della grande sconfitta, la candidata uribista Paloma Valencia, che ha ottenuto il 6% dei voti. In Italia adesso allarme sanitario a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Il servizio della redazione.
9: Un paziente rientrato recentemente dal Congo con sintomi compatibili con il virus è stato trasferito in isolamento nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. L'intervento è stato effettuato seguendo i protocolli di massima sicurezza con personale sanitario protetto da tute e dispositivi speciali. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi di laboratorio. I risultati sono attesi nelle prossime ore. Il Ministero della Salute sottolinea comunque che il rischio di diffusione del virus in Italia resta molto basso.
8: Roma si indaga sulla fuga di 32 cavalli impiegati nella parata del 2 giugno. Tutto è avvenuto venerdì sera intorno alle 23:30. A quanto si è appreso, la fuga è iniziata quando, dopo la cena e prima delle prove della sfilata, un funzionario del GPIT della polizia locale ha consegnato due batterie di fuochi d'artificio ad una collega più giovane in servizio da circa un anno. Le esplosioni durano pochi secondi, abbastanza però per terrorizzare gli animali. Dopo l'accaduto l'agente si è scusato: mi dispiace, non volevo, ma gli accertamenti puntano a chiarire responsabilità e catena decisionale. L'orrore di Bordighera, si aggiungono elementi all'inchiesta e al servizio della redazione.
10: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore, che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre Emanuela Aiello avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
8: Lo sport e il tennis, oggi tre italiani in campo per gli ottavi del Roland Garros. In questi minuti in campo Flavio Cobolli contro l'americano Svaida. Nel primo pomeriggio tocca a Matteo Berrettini che affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Più tardi poi Matteo Arnaldi se la vedrà con lo statunitense Francis Tiafoe. Nel doppio ieri Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno battuto lo svizzero Jakub Paul e il britannico Marcus Willis con il punteggio di 6-4-6-3, accedendo così ai quarti dove affronteranno il ceco Petr Nouza e l'austriaco Neil Oberleitner. La coppia azzurra continua col percorso netto senza set persi nei primi tre incontri del torneo. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità, soprattutto sul Triveneto e lungo l'arco alpino, tra Valle d'Aosta e Lombardia, dove sono attesi rovesci e temporali diffusi, localmente accompagnati da grandinate. Molte nubi interesseranno anche la Liguria, con precipitazioni sporadiche, mentre sul resto del settentrione il cielo si manterrà inizialmente poco nuvoloso. Nel corso della mattinata piogge e temporali si estenderanno progressivamente alla Lombardia e all'Emilia-Romagna, coinvolgendo a tratti anche la Liguria. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi quasi ovunque, ad eccezione delle Alpi settentrionali piemontesi, con il ritorno di schiarite sempre più ampie. Al centro la mattinata inizierà con condizioni generalmente soleggiate dalla tarda mattinata, però si svilupperanno addensamenti consistenti su Toscana, Umbria e Marche, dove si formeranno i primi temporali. Successivamente l'instabilità raggiungerà anche le aree interne di Lazio e Abruzzo. In Sardegna saranno possibili brevi rovesci pomeridiani nelle zone interne. In serata è visto un generale miglioramento con ampi rasserenamenti, anche se qualche residuo temporale potrà ancora interessare le coste settentrionali delle Marche. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di bel tempo, fatta eccezione per qualche annuvolamento lungo le coste tirreniche. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nuclei temporaleschi tra la Puglia centrale, la Basilicata, l'Appennino calabrese e le aree interne della Sicilia, con rovesci che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Puglia, Basilicata orientale, lungo il versante adriatico della Romagna al Molise, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero calo. Le massime subiranno una sensibile diminuzione su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con cali più contenuti sul restante centro-nord e sulla Campania. In lieve aumento invece su Puglia, Calabria Ionica ed est della Basilicata. I venti soffieranno occidentali deboli o moderati sulla Sicilia, moderati a tratti forti sulla Sardegna. Sul centro-sud peninsulare prevarranno correnti di ribeccio da deboli a moderate, con rinforzi lungo l'Appennino. Al nord i venti saranno generalmente deboli e variabili, con raffiche improvvise nelle aree interessate dai temporali e successiva rotazione dei quadranti orientali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con quest'ultimo il settore nord del Tirreno centro-occidentale che tenderanno a divenire molto mossi. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con moto ondoso in aumento nel Canale di Sardegna, nel Tirreno sud-occidentale, nel settore settentrionale dello Stretto di Sicilia, nel Basso Adriatico e nell'Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo, ogni giorno, Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci. Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Concluso il campionato, riflettori puntati sul calciomercato. L'Inter è al lavoro sulla difesa, Matteo Darmian e Francesco Acerbi lasceranno per la fine del contratto, ma ai due italiani potrebbe aggiungersi anche il tedesco Jan Aurel Bissek, che è sul taccuino di un paio di club di Bundesliga. I 40 milioni ricavati per il suo cartellino potrebbero essere investiti dai nerazzurri per arrivare a Omar Sollet. Il cartellino del calciatore dell'Udinese vale 30 milioni. Christian Kivu avrebbe poi chiesto espressamente Evan Ndicka della Roma. Giallorossi potrebbero privarsene per finanziare la nuova campagna acquisti a Giampiero Gasperini. Non dispiacerebbe arrivare a Mason Greenwood, attaccante inglese dell'Olympique Marsiglia, sul quale ci sono molti club europei. Il Milan intanto è ancora alla ricerca di allenatore di esse. Rossoneri stanno per perdere Rafa Leao, Luca Modric, Adrien Rabiot e forse Strai Nia Pavlovic. La Juventus vuole Brahim Diaz, il Real Madrid non lo esclude, ma cederebbe l'ex milanista soltanto in prestito secco. Intanto Luciano Spalletti ritroverà in ritiro Douglas Luiz. L'Aston Villa ha comunicato al club torinese che non farà valere il diritto di riscatto per il centrocampista brasiliano. I bianconeri dovranno quindi rinunciare ai 25 milioni di possibili entrate. Verso i mondiali, il tecnico della Repubblica Ceca Miroslav Kubek ha annunciato la lista dei 26 convocati per la Coppa del Mondo 2026. In testa l'attaccante del Bayer Leverkusen Patrick Schick, per la sua seconda partecipazione ad una Coppa del Mondo dalla divisione della Cecoslovacchia nel 1993, la squadra spera di qualificarsi nel gruppo A, in cui figurano Messico, Sudafrica e Corea del Sud. La Repubblica Ceca si affiderà all'attaccante del Bayer Leverkusen Patrick Schick, 30 anni, autore di 16 gol in Bundesliga. Il centrocampo sarà guidato da Pavel Sulk e Tomas Soucek. Escluso il portiere Antonin Kinski del Tottenham. 17 giocatori su 26 giocano nel campionato ceco, di cui 9 nello Slavia Praga. Il ciclismo, ieri il gran finale a Roma del Giro d'Italia al servizio della redazione.
6: Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo allo sprint per Jonathan Milan.
5: Il tennis, oggi tre italiani in campo per gli ottavi del Roland Garros. In questi minuti già in campo Flavio Cobolli contro l'americano Svaida. Nel primo pomeriggio tocca a Matteo Berrettini, che affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo più tardi. Poi Matteo Arnaldi se la vedrà con lo statunitense Francis Tiafoe. Nel doppio ieri Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno battuto lo svizzero Jakub Poll e il britannico Marcus Willis con il punteggio di 6-4-6-3, accedendo così ai quarti, dove affronteranno il ceco Petr Nouza e l'austriaco Neil Oberleitner. La coppia azzurra continua col percorso netto senza set persi nei primi tre incontri del torneo. Volley, l'Italia è stata sconfitta 3-0 a Bergamo nel Biper Test Match davanti agli oltre 3.000 spettatori accorsi alla Corus Life Arena. Gli azzurri, guidati da Ferdinando De Giorgi, sono stati superati con il punteggio di 26-24, 25-23, 25-21, chiudendo con due vittorie e una sconfitta la finale di finestre amichevoli giocate in Italia in preparazione alla VNL. Il Biper Test Match giocato a Bergamo chiude di fatto quest'ultimo periodo di preparazione, come cominciato a Cavalese lo scorso 20 maggio. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Antenna 1,
2: la radio

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
1: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Discomania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi Stand Street Food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per lavori sulla A6 Torino-Savona si segnalano code tra Altare e il bivio A6 A10 in direzione Savona, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori sulla provinciale 27 è attiva la circolazione a senso unico alternato in comune di Bagnolo Piemonte in fascia oraria 8-17 fino al 19 giugno. Per il momento è tutto, buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
6: Antenna 1.
5: La radio

0: su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.
1: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

0: Sono le 13:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran risponde alla forzatura di Donald Trump, che ha di nuovo impugnato la proposta di pace aumentando nuovamente le pretese nei confronti di Teheran. Sul piatto torna anche la richiesta del termine dell'aggressione israeliana in Libano. Abbiamo sottolineato e continuiamo a sottolineare, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei, citato dall'IRNA, che un cessate il fuoco in Libano è parte integrante di qualsiasi cessate il fuoco e di qualsiasi accordo finale per porre fine alla guerra. Non è solo il regime sionista a violare il cessate il fuoco, anche gli Stati Uniti violano il cessate il fuoco nella nostra regione in modo diffuso, ha accusato il diplomatico iraniano. Fine improvvisa dell'afa che gravava da una settimana su Parigi e dintorni. In sole 24 ore nella capitale francese il termometro è sceso in media di 11 gradi. Il tempo è tornato grigio e ventoso con piogge sparse che aumenteranno nei prossimi giorni. Ieri il termometro ha toccato una massima di 23 gradi contro i 34 del giorno precedente. Consolidare l'architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando in ciascuno il senso più autentico della partecipazione democratica, e compito persistente nella vita della Repubblica, lo scrive il capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio ai prefetti d'Italia in occasione della ricorrenza della festa della Repubblica. I valori, sottolinea ancora Mattarella, della Costituzione vivono nell'azione di quanti si pongono al servizio della collettività. Nella sua lettera il Presidente della Repubblica pone l'accento su come il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Ebola si chiude con un esito rassicurante. L'allarme è scattato in Sardegna e il servizio della redazione.
10: Il Ministero della Salute ha comunicato che il test effettuato allo Spallanzani di Roma sul paziente rientrato dal Congo è risultato negativo. L'uomo era stato trasferito in isolamento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari dopo aver accusato sintomi compatibili con il virus. Le autorità sanitarie confermano che il rischio di diffusione dell'Ebola in Italia resta molto basso.
9: La cronaca: è stato denunciato ed è indagato per omicidio stradale il sedicenne alla guida della station wagon con targa polacca regolarmente assicurata e intestata ad un cittadino polacco, che si è schiantata nella notte tra sabato e domenica ad Ortanova in provincia di Foggia contro un guardrail, per poi finire in una cunetta per sfuggire ad un eventuale controllo dei carabinieri, provocando la morte di uno dei quattro passeggeri a bordo. Il 17enne Andrea Procaccino, seduto sul sedile posteriore sinistro. Il fascicolo è di competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Bari. Una curiosità: in chiusura, la diocesi di Vallo della Lucania in provincia di Salerno ha avviato la raccolta di offerte tramite POS in due parrocchie del territorio. I totem interattivi sono stati installati nel santuario della Madonna delle Grazie di Vallo della Lucania e nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie ad Agropoli, individuate come chiese pilota. Attraverso i dispositivi è possibile effettuare donazioni scegliendo importi prestabiliti o personalizzati. Le offerte possono essere destinate alle attività pastorali della parrocchia ospitante oppure al sostentamento del clero. L'iniziativa si inserisce nel progetto Sovvenire promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana. Abbiamo terminato, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
6: Antenna 1.
11: La radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
5: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione in positivo, il radiogiornale delle buone notizie. Ad aprile 2026 gli occupati aumentano di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Lo rileva l'Istat, il tasso di occupazione raggiunge il record del 63,1%, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende al 5,1% il tasso di disoccupazione minimo degli ultimi 22 anni, mentre quello giovanile cala al 16,9%. Prosegue l'afflusso di pellegrini al santuario di San Sebastiano al Vesuvio, dove sono custodite le reliquie del santo patrono. Vista la grande partecipazione, il santuario resterà aperto giorno e notte fino al 5 giugno. Domenica in programma la tradizionale processione cittadina, con una preghiera dedicata alla pace nel mondo e agli ammalati. Il Comune di Genova ha approvato 9 linee guida per rendere sostenibili eventi sportivi, culturali e commerciali. Il piano introduce criteri ambientali, sociali e di governance, dalla gestione dei rifiuti alla scelta di fornitori locali, fino ad accessibilità e trasparenza. Prevista anche formazione interna per i dipendenti comunali. A Salerno si chiude la mostra diffusa Infiniti Mondi, viaggio nella poetica di Fabrizio De André. Domenica 31 maggio a Palazzo Fruscione è previsto l'incontro con il fotografo Guido Arari. Lunedì 1 giugno dialogo tra Michel-Henri Devoré, premio Nobel per la fisica 2025, e Francesco Casetti, docente della Yale University, sul rapporto tra cinema, scienza e immaginazione. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a più tardi.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
5: Che occasione all'autostrancia!
6: Super offerta esclusiva Autofrancia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Autofrancia.
6: Da 50 anni accanto a voi.
7: Giornale Radio.
8: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Mattioli era ricoverato in una clinica di Grottaferrata vicino a Roma. Al momento non sono stati avviati negoziati sui dettagli delle discussioni relative alla questione nucleare. Ribadisco che in questa fase il nostro obiettivo è porre fine alla guerra. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghaei, citato dall'agenzia IRNA. Fortunatamente, aggiunto, uno dei problemi dei negoziati con l'attuale governo statunitense è rappresentato dai frequenti cambiamenti di posizione e dalle contraddizioni che ne derivano. Di norma, se una posizione cambia da un lato, anche l'altra parte deve applicare le proprie opinioni e considerazioni, ha concluso il diplomatico iraniano. Questo dopo che si è complicato il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Il servizio della redazione.
9: Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
8: La BCE è di fronte all'impatto inflazionistico della guerra in Iran, che si sta allargando oltre i soli prezzi energetici. Non può più pensare di guardare oltre puntando su una stabilizzazione dei prezzi nel lungo termine. Rischierebbe che le aspettative di inflazione di famiglie e imprese si sgancino dall'obiettivo del 2%, con una corsa ad aumentare i prezzi e le rivendicazioni salariali. Lo ha detto Isabel Schnabel, componente tedesca del comitato esecutivo a Francoforte, a pochi giorni dal consiglio della BCE del 10-11 giugno. Non possiamo più guardare oltre questo shock, ha detto Schnabel. Il rischio che si disancorino le aspettative di inflazione sta salendo. In Italia, con la cronaca, atto vandalico contro la sede di Futuro Nazionale a Verona. Nella notte ignoti hanno scaricato escrementi e uova marce davanti all'ingresso della sede del partito fondato dall'eurodeputato Roberto Vannacci, inaugurata pochi giorni fa. Sulla vetrina il logo è stato coperto con una scritta offensiva. Il gesto vandalico è stato denunciato sui social dal consigliere regionale Stefano Valdegamberi, uno dei referenti veneti di spicco del generale. Un 53enne di Ceneselli, in provincia di Rovigo, è stato condannato dal Tribunale di Rovigo a 11 anni e 6 mesi di carcere, oltre al pagamento delle spese processuali per violenza sessuale nei confronti di due ragazze minorenni. L'uomo era già in carcere per la stessa accusa e sottoposto al divieto di avvicinamento alle persone offese. I fatti avvennero tra il 2022 e il 2024, quando le vittime avevano 14 e 17 anni e vivevano nella stessa abitazione con l'imputato. Il 53enne ha avuto inoltre l'interdizione da qualunque incarico nelle scuole, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche e private. frequentate prevalentemente da minori. Ultima pagina in chiusura: tra i molti turisti che hanno scelto Ischia per il ponte del 2 giugno ci sono anche Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, arrivati sabato sull'isola e ospiti di uno storico albergo di Lacco Ameno. Nonostante la conclusione anticipata del rapporto professionale, il presidente del Napoli e il suo ex allenatore hanno mantenuto ottimi rapporti personali, come testimoniano i giorni di vacanza che stanno trascorrendo insieme sull'Isola Verde. La presenza del patrono azzurro e dell'ex tecnico non è passata inosservata tra residenti, turisti e tifosi del Napoli presenti ad Ischia. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Bentrovati a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità quotidiane. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvele. Allora parto subito dalla prima, si intitola Fino alla Luna ed è il singolo di Random.

Dopo Senza di te arriva Fino alla luna, il nuovo singolo di Random, artista napoletano che oggi apre, saranno suonati, la vetrina della musica indipendente. La seconda segnalazione del giorno è Mille cose che non sai di me, il singolo di Steve. Sono

0: Sono solo mille le cose che non sai di me.
1: Mille cose che non sai di me, Steve, saranno suonati. Virale è invece il singolo di Katia Zaia, terza segnalazione di oggi.

Katia Zaia, virale il suo singolo per l'estate qui a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente che oggi chiude con Sara Minnelli.

0: vicino.
1: Io ti vedo nel cielo che brilla. Sara Menghini completa la lista delle segnalazioni targate Saranno suonati. Da Riccardo Pellegrini è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Saranno suonati.
3: Jazz Train.
4: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1.
5: Jazz Train, Jazz Train.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: 12 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
2: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Discomania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi stand, street food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano, ingresso gratuito.
3: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
8: Giornale Radio.
9: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Concluso il campionato, riflettori puntati sul calcio mercato. L'Inter è al lavoro sulla difesa. Matteo Darmian e Francesco Acerbi lasceranno per la fine del contratto, ma ai due italiani potrebbe aggiungersi anche il tedesco Jan Aurel Bissek, che è sul taccuino di un paio di club di Bundesliga. I 40 milioni ricavati per il suo cartellino potrebbero essere investiti dai nerazzurri per arrivare a Omar Sollet. Il cartellino del calciatore dell'Udinese vale 30 milioni. Christian Kivu avrebbe poi chiesto espressamente Evan Ndick della Roma. Giallorossi potrebbero privarsene per finanziare la nuova campagna acquisti a Giampiero Gasperini. Non dispiacerebbe arrivare a Mason Greenwood, attaccante inglese dell'Olympique Marsiglia, sul quale ci sono molti club europei. Il Milan intanto è ancora alla ricerca di allenatore di esse. Rossoneri stanno per perdere Rafa Leao, Luca Modric, Adrien Rabiot e forse Strai Pavlovic. La Juventus vuole Brahim Diaz, il Real Madrid non lo esclude, ma cederebbe l'ex milanista soltanto in prestito secco. Intanto Luciano Spalletti ritroverà in ritiro Douglas Luiz. L'Aston Villa ha comunicato al club torinese che non farà valere il diritto di riscatto per il centrocampista brasiliano. I bianconeri dovranno quindi rinunciare ai 25 milioni di possibili entrate. Verso i mondiali, il tecnico della Repubblica Ceca Miroslav Kubek ha annunciato la lista dei 26 convocati per la Coppa del Mondo 2026. In testa l'attaccante del Bayer Leverkusen Patrick Schick, per la sua seconda partecipazione ad una Coppa del Mondo dalla divisione della Cecoslovacchia nel 1993, la squadra spera di qualificarsi nel gruppo A, in cui figurano Messico, Sudafrica e Corea del Sud. La Repubblica Ceca si affiderà all'attaccante del Bayer Leverkusen Patrick Schick, 30 anni, autore di 16 gol in Bundesliga. Il centrocampo sarà guidato da Pavel Sulk e Tomas Soucek. Escluso il portiere Antonin Kinski del Tottenham, 17 giocatori su 26 giocano nel campionato ceco, di cui 9 nello Slavia Praga. Il ciclismo, ieri il gran finale a Roma del Giro d'Italia al servizio della redazione.
10: Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo allo sprint per Jonathan Milan.
9: Il tennis, oggi 3 italiani in campo per gli ottavi del Roland Garros. In questi minuti già in campo Flavio Cobolli contro l'americano Svaida. Nel primo pomeriggio tocca a Matteo Berrettini, che affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo più tardi. Poi Matteo Arnaldi se la vedrà con lo statunitense Francis Tiafoe. Nel doppio ieri Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno battuto lo svizzero Jakub Paul e il britannico Marcus Willis con il punteggio di 6-4-6-3, accedendo così ai quarti, dove affronteranno il ceco Petr Nouza e l'austriaco Neil Oberleitner. La coppia azzurra continua col percorso netto senza set persi nei primi 3 incontri del torneo. Volley, l'Italia è stata sconfitta 3-0 a Bergamo nel Biper Test Match davanti agli oltre 3.000 spettatori accorsi alla Corus Life Arena. Gli azzurri, guidati da Ferdinando De Giorgi, sono stati superati con il punteggio di 26-24, 25-23, 25-21, chiudendo con due vittorie e una sconfitta la finale di finestre amichevoli giocate in Italia in preparazione alla VNL. Il Biper Test Match giocato a Bergamo chiude di fatto quest'ultimo periodo di preparazione cominciato a Cavalese lo scorso 20 maggio. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
11: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un veicolo in avaria, il traforo del Frejus è momentaneamente chiuso in entrambi i sensi di marcia, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo quindi che dalle 7 alle 22 di domani, martedì 2 giugno, sarà vietata la circolazione in mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza sull'intera rete stradale extraurbana nazionale. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Torino 104,7.

Non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
5: Giornale Radio.
6: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la cronaca: macabro ritrovamento nel Cosentino, 4 persone carbonizzate sono state ritrovate all'interno di un'automobile andata a fuoco nei pressi di un distributore di carburante lungo la statale 106 nel territorio di Amendolara in provincia di Cosenza. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero migranti. L'auto è stata segnalata in fiamme durante le operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco hanno scoperto i corpi all'interno del veicolo. Sul posto operano polizia stradale, squadra mobile di Cosenza e carabinieri. Le prime verifiche farebbero escludere l'ipotesi di un incidente stradale.
7: Andiamo all'estero. Si aggrava il clima di tensione in Medio Oriente dopo l'offensiva israeliana nel Libano meridionale. L'Iran avverte che non esiterà ad agire per sostenere la resistenza libanese contro quella che definisce un'aggressione illegale da parte di Israele. L'Unione Europea dal canto suo chiede allo Stato ebraico di fermare l'escalation militare e di rispettare la sovranità territoriale del Libano. Ma il premier Benjamin Netanyahu conferma la linea dura, sostenendo che Hezbollah non potrà continuare a colpire Israele senza conseguenze. La comunità internazionale segue con crescente preoccupazione l'evoluzione della crisi.
6: La Russia ha intensificato ulteriormente la pressione militare sull'Ucraina. Secondo un'analisi dell'agenzia France Press, basata sui dati dell'aeronautica ucraina, nel solo mese di maggio Mosca avrebbe lanciato oltre 8.000 droni a lunga gittata contro il territorio ucraino. Si tratta del dato più alto dall'inizio del conflitto e di un incremento del 24% rispetto al record registrato ad aprile. Nello stesso periodo sono stati lanciati anche oltre 200 missili. Intanto il Ministero della Difesa russo annuncia la conquista di un nuovo insediamento nella regione orientale di Donetsk.
7: L'Unione Europea convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute per affrontare l'emergenza Ebola in Africa centrale. L'incontro, previsto in videoconferenza il 5 giugno, servirà a coordinare eventuali misure comuni di prevenzione e risposta tra i 27 paesi membri. Nel frattempo in Kenya sono scoppiate proteste nella città di Nanyuki, scelta come sede di un centro di emergenza destinato alla quarantena di cittadini americani e keniani provenienti dalle aree colpite dal virus. Le autorità europee ribadiscono la necessità di mantenere alta l'attenzione e rafforzare il coordinamento sanitario internazionale.
6: Sono iniziate le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana in attesa della tradizionale parata del 2 giugno. I giardini del Quirinale hanno aperto le porte alle fasce più fragili della popolazione. La mattinata è stata accompagnata dalle esibizioni della banda Interforze, del coro dell'Associazione Nazionale Alpini e della Jazz Campus Orchestra della Casa del Jazz di Roma. Nel pomeriggio anche il cambio della guardia a cavallo, in forma solenne il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al corpo diplomatico accreditato in Italia. Le celebrazioni culmineranno domani con gli eventi istituzionali nel centro della capitale.
7: Voltiamo pagina. Claudio Baglioni rinvia al 2027 il tour Grand Tour La Vita è Adesso. L'artista, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, è stato costretto a sospendere gli impegni per una polmonite interstiziale acuta. Lo rende noto la produzione spiegando che il cantante dovrà osservare circa 3 mesi di riposo e cure. Baglioni, 75 anni, seguirà ora il percorso terapeutico indicato dai medici prima di tornare all'attività artistica.
6: Chiudiamo con lo sport, con una buona notizia per i colori azzurri. Flavio Cobolli continua a sorprendere al Roland Garros e conquista per la prima volta i quarti di finale dello Slam parigino. L'azzurro ha superato in 4 7 lo statunitense Zachary Svajda al termine di una battaglia durata oltre 3 ore. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra il canadese Félix Auger-Aliassime e il cileno Alejandro Tabilo. Attesa anche per gli altri italiani in campo: Matteo Berrettini contro l'argentino Cerundolo e Matteo Arnaldi contro lo statunitense Francis Tiafoe. Parigi continua così a parlare sempre più italiano. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Le news tornano tra un'ora circa. Antenna.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Nietzsche che dice, boh. Nietzsche che dice, boh, boh. Nietzsche che dice, boh.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
3: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Disco Mania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi Stand Street Food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce è chiuso il tratto tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova. Ne conseguono code tra lo svincolo Gravellona statale 34 del Lago Maggiore e Baveno, sempre verso Genova Voltri. È tutto, questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Ciao Fulvio!
8: Ciao Mauro! Dove mi porti domenica?
7: Ti porto fuori!
8: Ma fuori dove?
7: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
8: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
7: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
8: E dove?
7: Qui, su Antenna 1.
8: Domenica fuori!
7: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
8: Vi aspettiamo!

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la cronaca: macabro ritrovamento nel Cosentino, 4 persone carbonizzate sono state ritrovate all'interno di un'automobile andata a fuoco nei pressi di un distributore di carburante lungo la statale 106 nel territorio di Amendolara, in provincia di Cosenza. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero migranti. L'auto è stata segnalata in fiamme durante le operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco hanno scoperto i corpi all'interno del veicolo. Sul posto operano polizia stradale, squadra mobile di Cosenza e carabinieri. Le prime verifiche farebbero escludere l'ipotesi di un incidente stradale.
10: Andiamo all'estero. Si aggrava il clima di tensione in Medio Oriente dopo l'offensiva israeliana nel Libano meridionale. L'Iran avverte che non esiterà ad agire per sostenere la resistenza libanese contro quella che definisce un'aggressione illegale da parte di Israele. L'Unione Europea, dal canto suo, chiede allo Stato ebraico di fermare l'escalation militare e di rispettare la sovranità territoriale del Libano. Ma il premier Benjamin Netanyahu conferma la linea dura, sostenendo che Hezbollah non potrà continuare a colpire Israele senza conseguenze. La comunità internazionale segue con crescente preoccupazione l'evoluzione della crisi.
9: La Russia ha intensificato ulteriormente la pressione militare sull'Ucraina. Secondo un'analisi dell'agenzia France Press, basata sui dati dell'aeronautica ucraina, nel solo mese di maggio Mosca avrebbe lanciato oltre 8.000 droni a lunga gittata contro il territorio ucraino. Si tratta del dato più alto dall'inizio del conflitto e di un incremento del 24% rispetto al record registrato ad aprile. Nello stesso periodo sono stati lanciati anche oltre 200 missili. Intanto il Ministero della Difesa russo annuncia la conquista di un nuovo insediamento nella regione orientale di Donetsk.
10: L'Unione Europea convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute per affrontare l'emergenza Ebola in Africa centrale. L'incontro, previsto in videoconferenza il 5 giugno, servirà a coordinare eventuali misure comuni di prevenzione e risposta tra i 27 paesi membri. Nel frattempo, in Kenya sono scoppiate proteste nella città di Nanyuki, scelta come sede di un centro di emergenza destinato alla quarantena di cittadini americani e keniani provenienti dalle aree colpite dal virus. Le autorità europee ribadiscono la necessità di mantenere alta l'attenzione e rafforzare il coordinamento sanitario internazionale.
9: Sono iniziate le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana in attesa della tradizionale parata del 2 giugno. I giardini del Quirinale hanno aperto le porte alle fasce più fragili della popolazione. La mattinata è stata accompagnata dalle esibizioni della banda Interforze, del coro dell'Associazione Nazionale Alpini e della Jazz Campus Orchestra della Casa del Jazz di Roma. Nel pomeriggio anche il cambio della guardia a cavallo, in forma solenne il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al corpo diplomatico accreditato in Italia. Le celebrazioni culmineranno domani con gli eventi istituzionali nel centro della capitale.
10: Voltiamo pagina. Claudio Baglioni rinvia al 2027 il tour Grand Tour La Vita è Adesso. L'artista, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, è stato costretto a sospendere gli impegni per una polmonite interstiziale acuta. Lo rende noto la produzione spiegando che il cantante dovrà osservare circa 3 mesi di riposo e cure. Baglioni, 75 anni, seguirà ora il percorso terapeutico indicato dai medici prima di tornare all'attività artistica.
9: Chiudiamo con lo sport, con una buona notizia per i colori azzurri. Flavio Cobolli continua a sorprendere al Roland Garros e conquista per la prima volta i quarti di finale dello Slam parigino. L'azzurro ha superato in 4 4-7 allo statunitense Zachary Svajda al termine di una battaglia durata oltre 3 ore. Al prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra il canadese Félix Auger-Aliassime e il cileno Leandro Tabilo. Attesa anche per gli altri italiani in campo, Matteo Berrettini contro l'argentino Cerundolo e Matteo Arnaldi contro lo statunitense Francis Tiafoe. Parigi continua così a parlare sempre più italiano. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per un incidente tra Corso La Mano e Pianezza verso Aosta. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce, dove troviamo code per un incidente tra lo svincolo Gravellona statale 34 del Lago Maggiore e Baveno verso Genova Voltri. Infine, sempre in A26 troviamo code per traffico intenso tra l'allacciamento con la A10 Genova Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: la radio.
1: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha

respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno

0: Sono le 18 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la cronaca: macabro ritrovamento nel Cosentino, 4 persone carbonizzate sono state ritrovate all'interno di un'automobile andata a fuoco nei pressi di un distributore di carburante lungo la statale 106 nel territorio di Amendolara, in provincia di Cosenza. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero migranti. L'auto è stata segnalata in fiamme durante le operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco hanno scoperto i corpi all'interno del veicolo. Sul posto operano polizia stradale, squadra mobile di Cosenza e carabinieri. Le prime verifiche farebbero escludere l'ipotesi di un incidente stradale.
10: Andiamo all'estero. Si aggrava il clima di tensione in Medio Oriente dopo l'offensiva israeliana nel Libano meridionale. L'Iran avverte che non esiterà ad agire per sostenere la resistenza libanese contro quella che definisce un'aggressione illegale da parte di Israele. L'Unione Europea dal canto suo chiede allo Stato ebraico di fermare l'escalation militare e di rispettare la sovranità territoriale del Libano. Ma il premier Benjamin Netanyahu conferma la linea dura, sostenendo che Hezbollah non potrà continuare a colpire Israele senza conseguenze. La comunità internazionale segue con crescente preoccupazione l'evoluzione della crisi.
9: La Russia ha intensificato ulteriormente la pressione militare sull'Ucraina. Secondo un'analisi dell'agenzia France Press, basata sui dati dell'aeronautica ucraina, nel solo mese di maggio Mosca avrebbe lanciato oltre 8.000 droni a lunga gittata contro il territorio ucraino. Si tratta del dato più alto dall'inizio del conflitto e di un incremento del 24% rispetto al record registrato ad aprile. Nello stesso periodo sono stati lanciati anche oltre 200 missili. Intanto il Ministero della Difesa russo annuncia la conquista di un nuovo insediamento nella regione orientale di Donetsk.
10: L'Unione Europea convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute per affrontare l'emergenza Ebola in Africa centrale. L'incontro, previsto in videoconferenza il 5 giugno, servirà a coordinare eventuali misure comuni di prevenzione e risposta tra i 27 paesi membri. Nel frattempo in Kenya sono scoppiate proteste nella città di Nanyuki, scelta come sede di un centro di emergenza destinato alla quarantena di cittadini americani e keniani provenienti dalle aree colpite dal virus. Le autorità europee ribadiscono la necessità di mantenere alta l'attenzione e rafforzare il coordinamento sanitario internazionale.
9: Sono iniziate le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana in attesa della tradizionale parata del 2 giugno. I giardini del Quirinale hanno aperto le porte alle fasce più fragili della popolazione. La mattina è stata accompagnata dalle esibizioni della banda Interforze, del coro dell'Associazione Nazionale Alpini e della Jazz Campus Orchestra della Casa del Jazz di Roma. Nel pomeriggio anche il cambio della guardia a cavallo in forma solenne, il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al corpo diplomatico accreditato in Italia. Le celebrazioni culmineranno domani con gli eventi istituzionali nel centro della capitale.
10: Voltiamo pagina. Claudio Baglioni rinvia al 2027 il tour Grand Tour La Vita è Adesso. L'artista, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, è stato costretto a sospendere gli impegni per una polmonite interstiziale acuta. Lo rende noto la produzione spiegando che il cantante dovrà osservare circa 3 mesi di riposo e cure. Baglioni, 75 anni, seguirà ora il percorso terapeutico indicato dai medici prima di tornare all'attività artistica.
9: Chiudiamo con lo sport, con una buona notizia per i colori azzurri. Flavio Cobolli continua a sorprendere al Roland Garros e conquista per la prima volta i quarti di finale dello Slam parigino. L'azzurro ha superato in 4 4-7 allo statunitense Zachary Svajda al termine di una battaglia durata oltre 3 ore. Al prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra il canadese Félix Auger-Aliassime e il cileno Leandro Tavilo. Attesa anche per gli altri italiani in campo: Matteo Berrettini contro l'argentino Cerundolo e Matteo Arnaldi contro lo statunitense Francis Tiafoe. Parigi continua così a parlare sempre più italiano. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Antenna 1.
12: La radio

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Dal 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Discomania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi Stand Street Food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. In apertura ci occupiamo dell'A32 Torino-Bardonecchia per segnalare code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove troviamo ancora code per un incidente tra lo svincolo Gravellona e Baveno verso Genova-Voltri. Sempre in A26 ancora code per traffico intenso tra l'allacciamento con l'A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Infine sulla 8 diramazione per Galarate-Gattico si rallenta per traffico intenso tra Castelletto Ticino e Besnate in direzione Milano-Varese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: sono le 19.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe esserci un omicidio dietro la morte dei quattro migranti trovati carbonizzati all'interno di un'auto ad Amendolara nel Cosentino. È l'ipotesi che starebbe prendendo corpo tra gli investigatori dopo i primi rilievi effettuati sul luogo del ritrovamento. Le vittime sarebbero probabilmente cittadini pakistani. Le condizioni dei corpi non consentono al momento di accertare eventuali ferite d'arma da fuoco, ma gli elementi raccolti sembrano escludere la pista dell'incidente. Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di video sorveglianza presenti nella zona già al vaglio degli inquirenti.
9: È morta dopo due giorni di agonia la donna di 49 anni aggredita dal marito nella loro abitazione di Mister Bianco nel Catanese. Secondo la procura la vittima sarebbe stata colpita più volte alla testa con un martello. L'uomo, 53 anni, era stato arrestato subito dopo l'aggressione grazie alla chiamata al 112 effettuata da una delle figlie della coppia. Dopo il decesso della donna l'accusa nei suoi confronti passa ora da tentato femminicidio a femminicidio. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti.
8: Tragedia a Valbrembo in provincia di Bergamo. Un ultraleggero è precipitato nei pressi di alcune abitazioni per cause ancora in corso di accertamento. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere due occupanti del velivolo. Per uno di loro non c'è stato nulla da fare, mentre un ragazzo di 19 anni è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale sanitario e le autorità incaricate di ricostruire l'accaduto.
9: A Milano è stato fermato un 21enne accusato di terrorismo internazionale. Secondo la procura, il giovane, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, avrebbe manifestato online l'intenzione di compiere un attentato contro civili nel nostro paese. Gli investigatori hanno raccolto numerosi contenuti pubblicati sui social nei quali il ragazzo esaltava azioni terroristiche attribuite all'ISIS e incitava al martirio. Il fermo è scattato pochi giorni prima di una partenza già programmata per il Marocco. Davanti al giudice, il giovane ha sostenuto che i suoi messaggi avevano esclusivamente finalità divulgative.
8: Sono stati sospesi dai servizi operativi quattro agenti della polizia locale coinvolti nell'episodio dei cavalli imbizzarriti durante le prove della parata del 2 giugno a Roma. L'incidente era stato provocato dall'esplosione di alcuni petardi che avevano spaventato gli animali. Il bilancio di quattro feriti, tra cui tre militari e un agente della polizia di Stato. I quattro vigili risultano indagati per lesioni colpose aggravate ed esplosioni pericolose non autorizzate in luogo pubblico. Secondo gli accertamenti, uno di loro avrebbe acceso materialmente i fuochi d'artificio che hanno causato il panico tra i cavalli.
9: Ancora una vittima sul lavoro, questa volta ad Ercolano, nel napoletano. Un uomo di 58 anni è morto mentre stava effettuando operazioni di spurgo di un pozzo nero all'interno di un ristorante. Secondo le prime ipotesi, il decesso sarebbe stato provocato dalle esalazioni di gas sprigionatesi durante l'intervento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Ercolano che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause della tragedia.
8: Andiamo all'estero. Nuove tensioni sul fronte diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Secondo i media iraniani, Teheran avrebbe deciso di interrompere i colloqui mediati con Washington dopo i recenti raid israeliani in Libano. L'Iran aveva posto il cessate il fuoco nel paese dei cedri come una delle condizioni per arrivare ad un accordo. Da parte americana però non risultano comunicazioni ufficiali sulla sospensione delle trattative. Il presidente Donald Trump, commentando le indiscrezioni, ha dichiarato che un periodo di silenzio potrebbe persino essere utile, aggiungendo che si è parlato fin troppo negli ultimi tempi. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Sabato mattina su Antenna 1 la radio
0: speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Buonasera ascoltatori di Antenna 1 alla radio, siamo in diretta per la quarta giornata di Gusto da Orbassano. Ovviamente non sono da sola, come in questi quattro giorni c'è ovviamente Alex Dardano. Buongiorno, buonasera Alex. Sono talmente abituata a dirti buongiorno che quando capitano queste esterne in serata, diciamo in tardo pomeriggio, ho un po' di difficoltà, diciamo.
1: Buonasera Katia, ben ritrovata. Ovviamente 19:08 minuti, diciamolo a tutti coloro che sono all'ascolto in questo momento e che stranamente stanno sentendo delle voci in diretta, perché solitamente Antenna 1 la radio è in programmazione musicale, ma oramai è il quarto giorno di questa manifestazione Gusto e quindi noi siamo qui a raccontarla e ovviamente a documentare tutto ciò che avverrà questa sera.
0: Esatto, tra l'altro sappiamo che stasera ci sarà una cover band degli 883, lo anticipiamo subito così?
1: Sì, almeno sì, volevo tenerlo un po' così per segreto.
0: Ho spoilerato così. Ma a te piacciono molto gli spoiler, perché comunque alla fine molte volte mi racconti serie TV, film, per una volta posso insomma spoilerarti io qualche cosa? Solitamente no, lo fai.
1: A me piacciono gli spoiler perché erano accessori extra che si installavano sulle automobili.
0: Non lo sapevo questa
1: esatto.
0: cosa.
1: Comunque detto ciò, ovviamente hai parlato bene, comunque ci sarà una cover band, si chiamano Zona 883, ma ci fermiamo qui perché abbiamo un po' delle curiosità, delle chicche che ci dispenseremo in queste circa due ore, perché saremo in diretta sino alle 21 e ovviamente avremo anche la possibilità, molto probabilmente anche di andare in diffusione come è successo ieri sera e raccontare alla piazza stessa, insomma, e coinvolgere magari qualche ascoltatore che è venuto a trovarci qui ad Orbassano.
0: Io ho anche una grande novità, non so se vuoi che te la dica ora o preferisci aspettare un attimo il momento musicale e poi la novità che ho.
1: Io direi di aspettare, che dici?
0: Allora aspettiamo un attimino. 351 451 104 e 7 per i vostri messaggi vocali o di testo, e direi a questo punto di andare in musica.
1: Sofia Gobbi con That Hussy.
2: The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message.

0: ed era Alfa con A me mi piace 19:14. Siamo in diretta da Orbassano in esterna dalla quarta giornata di Gusto. Alex Dardano e Katia D'Orta in vostra compagnia, se volete potete venirci a trovare.
1: Assolutamente, noi intanto dobbiamo salutare Raffaella che voleva tanto venirci a trovare ma non può per motivi insomma di influenza. Sai che in questo periodo è veramente brutto influenzarsi, perché siamo passati da una temperatura ancora autunnale, un clima autunnale, fino a quello proprio estivo, e questi sbalzi di temperatura spesso non fanno assolutamente bene. Quindi noi mandiamo un grosso abbraccio alla nostra amica Raffaella e insomma che sia all'ascolto, insomma che ci ascolti almeno in diretta da casa.
0: Io devo anche salutare Angela che ha detto che ci avrebbe ascoltato. L'unico suo problema è che forse eravamo in concomitanza con la ruota della fortuna.
1: Diciamo che abbiamo un ottimo, come posso dire, concorrente.
0: Esatto, sì, però in questo caso deve ascoltarci, perché mi ha chiesto proprio fino a che ora trasmettete, perché io poi guardo la ruota della fortuna. Io direi che per una volta, visto che siamo in diretta in maniera occasionale, deve ascoltarci.
1: Tra l'altro recentemente ho letto un'intervista di Gerry Scotti ad un evento, ha detto di aver incontrato, o meglio di aver sentito, Stefano De Martino ed aver chiesto insomma di essersi, anzi si è reso disponibile per il cosiddetto patto di Dogliani, niente altro che mettersi d'accordo e chiudere la trasmissione, sia quella sulla Rai di Stefano De Martino sia quella su Canale 5 di Gerry Scotti alle 21:30, perché lui stesso Gerry Scotti ha detto: io penso, anche i nostri telespettatori, io sono uno di quelli che alle 10:15, alle 10 mi addormento sul divano.
0: Non solo lui, anche io mi ricordo quando i film iniziavano ad un orario decente. Adesso è il TG, è la ruota della fortuna e dicono la prima serata di Canale 5. Ma la prima serata di Canale 5 a che ora inizia? Perché qua la fanno iniziare sempre più avanti. Io comincio a diventare un po' anziana.
1: Assolutamente, guarda, io ti dirò che adesso vado a curiosare su questo benedetto patto di Dogliani, perché l'ho detto in maniera talmente...
0: A me Dogliani mi fa venire solamente il dolcetto, quindi non lo so.

0: Fred De Palma, Nitta e Mischilla ci fanno girare la testa gira, 19:24 qui su Antenna 1 la radio. Siete in compagnia di Alex Dardano e Katia D'Orta da Orbassano, in diretta in esterna da questo evento che è Gusto, dove praticamente ci sono tutti gli espositori con ovviamente lo street food, quindi potete venire a trovarci, potete ascoltarci ovviamente in radio 104.6, 104.7 oppure www.antenna1radio.com. E abbiamo ovviamente un numero di telefono 351 451 104.7 a cui potete scrivere i vostri messaggi, come ha fatto la nostra Angela.
1: Con un bel vocale, sentiamo.
2: Buonasera ragazzi, sono Angela. Adesso aspetto anch'io con curiosità questo patto di Dogliani, così sentiamo di che cosa si tratta. Certo, è vero che comunque sia la prima serata comincia troppo tardi, però lasciami dire che anziana non sei, Katia. Tu mi sembri ancora troppo giovane per avere questi problemi della prima serata. Una buona serata invece a tutti quanti gli ascoltatori. E un abbraccio, ciao ciao.
1: Grazie, grazie per questo messaggio. Quindi, visto, ti sei beccata pure il complimento. Quindi...
0: Sì, no, no, ma è più che altro che la verità. Cioè, io la sera sono stanca, veramente mi addormento sul divano.
1: Ma qui non è questione di età, è questione proprio di resistenza fisica, di stress e di quant'altro. Ma andiamo sulla curiosità del patto di Dogliani, più noto come la Pax di Dogliani, un accordo informale siglato a fine maggio, quindi molto recente, tra i conduttori televisivi proprio Gerry Scotti e Stefano De Martino, durante che cosa? Il Festival della TV che si svolge proprio a Dogliani,
0: certo.
1: Ed è per questo motivo che l'hanno chiamato Patto di Dogliani. Si sono trovati lì, hanno partecipato come ospiti, a un certo punto si sono messi d'accordo e detto: senti, caro Stefano, ma perché non smettiamo alle 21:30 e andiamo tutti più tranquilli? Certo, ci deve essere una sorta di accordo, perché se uno tira un po' i remi in barca, l'altro no, probabilmente ne potrebbe anche godere di ascolti o comunque in maniera non del tutto corretta, ecco.
0: Io direi a questi conduttori di anticipare ancora di mezz'ora, perché io non ce la faccio lo stesso se il film inizia comunque alle 21:30.
1: Ma io andavo a letto alle 20:30, c'era il carosello.
0: Ma una volta c'era il carosello.
1: Ma che bello,
0: dai,
1: carosello,
0: dai,
1: che durava mezz'ora.
0: Torniamo un po' nel
1: Ma tu te lo ricordi? Ma come fai a ricordarti il carosello?
0: Non ricordo
1: tu?
0: Carosello, perché non forse. Insomma, non ero manco nata quando c'era il carosello.
1: Ma figurati, su, io dai. Mi ricordo uno degli spot. Ma come l'ama!
0: E questo qui era Calimero.
1: Calimero, sì.
0: Sono
1: era...
0: piccolo e nero. Che adesso non potresti neanche
3: non
0: dirlo.
3: Non sono nero, sono solo sporco!
0: Esatto, e quindi adesso non potresti neanche più dirlo, sai, per tutte quelle cose sulla parità.
1: Sì. Poi c'erano, poi era bellissimo perché gli spot, i cosiddetti spot, non erano spot. Oggi 7 secondi e c'è il messaggio pubblicitario. C'era proprio la scenetta, durava anche 2 o 3 minuti.
0: Erano dei piccoli corti.
1: Sì,
0: diciamo,
1: erano dei corti, c'era il tenente Sheridan, c'erano poi un sacco di personaggi. Oh, se ne conoscete qualcuno, 351. 451 104 e 7.
0: E adesso ascoltiamo Lady Gaga.

0: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
1: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
2: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce troviamo ancora code per un incidente tra lo svincolo statale 33 del Sempione e Baveno verso Genova Voltri. Sempre in A26 si rallenta per traffico intenso tra l'allacciamento con la A10 Genova Ventimiglia e l'innesto con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona. Infine ci spostiamo sull'A5 Torino-Aosta per segnalare rallentamenti causa lavori tra Verrè e Pont-Saint-Martin verso Torino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Serena Brancale con Levante al mio paese, 19:37 in diretta rigorosamente da Antenna 1 alla radio. Alex, come sta procedendo questo evento, il quarto giorno di Gusto in diretta da Orbassano, secondo te?
1: Tutto bene, come al solito è una fascia oraria un po' particolare perché non è ancora l'ora di cena, ma la gente comincia ad avvicinarsi. Tra l'altro, ovviamente questa sera ci sarà la chiusura alle 22, l'abbiamo già detto, con la cover band degli 883, zona 883. Comunque qualcuno comincia ovviamente già a degustare, diciamo, i vari piatti, le varie le cornie, si dice così, no? Di tutte le regioni, tra l'altro. Abbiamo Puglia, Sicilia, Calabria, abbiamo anche cucina straniera, quindi internazionale, ce n'è di tutti i tipi. Ma eravamo rimasti un po' al carosello.
0: Eravamo rimasti chiedere ai nostri ascoltatori se si ricordano qualche pubblicità che andava in onda durante il carosello. E qualcuno ha voluto risponderci al 351 451 1047.
2: Chi si ricorda? Che cagnara, sbagliando si impara. Era la pubblicità di un amaro e quella credo che anche Alessandro dovrebbe ricordarsela. Katia no, visto che non era ancora nata, però Alessandro se lo ricorda.
1: Va bene, salutiamo Alessandro, che
0: salutiamo
1: sicuramente
0: questo Alessandro,
1: è all'ascolto. Ma a proposito di carosello, vado e ti leggo alcune curiosità testualmente. Trasmesso sulla Rai dal 1957 al 1977, è stato molto più di un semplice contenitore pubblicitario ed è diventato un vero e proprio rito sociale che ha scandito la storia italiana. Per esempio, la frase tipica era "a letto dopo carosello".
0: Esatto, è vero, è vero.
1: È entrato proprio nella storia.
0: Sì, perché me l'avevi già detto un'altra volta. Come ha ricordato la nostra ascoltatrice, io non ero ancora nata ai tempi del carosello, però so comunque, cioè tutto quello che mi arriva del carosello mi arriva da chi c'è stato prima di me. E tu sappiamo che ci sei da secoli, secoli.
1: Da secoli,
0: secoli,
1: sì, secoli, ci sono proprio sin dal tempio della ruota proprio.
0: Cioè tu hai visto praticamente i battesimi, che ne so, di Garibaldi piuttosto che
1: sì,
0: di altri
1: personaggi. Anche le comunioni.
0: Sì, di Michelangelo, assolutamente. Di Archimede.
1: Sì,
0: di...
1: sì, sì, Petrarca, Dante Alighieri, sì,
0: di,
1: sì.
0: Di qualsiasi personaggio storico voi abbiate memoria, lui c'era, in quel periodo c'era.
1: La Rai all'epoca applicava regole rigidissime per evitare il consumismo selvaggio, il contrario praticamente di oggi, e proteggere il pubblico. I filmati dovevano durare esattamente 2 minuti e 15 secondi. La struttura era rigidamente divisa in due parti. Il pezzo spettacolare, il primo minuto e 45 secondi dovevano essere puramente narrativi, teatrali, comici, era severamente vietato nominare il prodotto o mostrare il marchio. Poi quello cosiddetto codino, solo negli ultimi 30 secondi era consentito fare la pubblicità vera e propria e presentare il prodotto. Quindi vedi che oggi invece
0: c'erano più regole. Adesso diciamo che a me alcune pubblicità che passano mentre io sto mangiando effettivamente non mi piacciono molto. Mi piacerebbe avere qualcosa un po' più di tranquillo e magari non avere, che ne so, il prodotto per la disenteria mentre sto mangiando.
1: Ma secondo me è proprio lì che colpiscono. Tu stai mangiando e, sì, ti fanno sentire in colpa. Oddio, cosa sto mangiando? E se tra un po' mi dovesse ma ce l'ho in casa.
0: Ma se mi viene mal di pancia, cosa succede?
1: Ma ce l'ho come si dice? Nell'armadietto.
0: Nell'armadietto dei farmaci.
1: Sì, nell'armadietto dei farmaci.
0: Certo, certo, si potrebbe anche pensare così.
1: Comunque,
0: però,
1: se ci pensi, 2 minuti e 15 secondi doveva durare rigorosamente oggi in 2 minuti e 15 secondi. Ma quanti spot pubblicitari passano?
0: Infiniti, infiniti spot pubblicitari che ovviamente citano subito il nome del prodotto affinché uno se lo possa ricordare. Però quelli di prima erano molto più belli.

0: Alex Warren con Ordinary, quando sono le 19.50, 55 secondi, rigorosamente in diretta da Piazza della Pace qui di Orbassano per la quarta ed ultima giornata, o meglio serata, di Gusto con l'accento sulla O 2026, quarta edizione. Tantissima gente comincia ovviamente ad affluire e sicuramente il clou avverrà tra qualche minuto, magari anche tra un paio d'ore, perché ricordiamolo che ci sarà anche un concerto, ma solitamente prima del concerto c'è una ricca, ricchissima presenza di persone che vengono proprio a degustare, visto che comunque la manifestazione si chiama Gusto.
1: Esatto, infatti qui ci sono comunque tanti espositori con quel classico cibo da strada, quindi
0: sento proprio il profumo,
1: il fritto,
0: guarda,
1: misto, il paninazzo. Sappiamo che c'è anche uno stand dedicato solo alle patate che si chiama Patamania, piuttosto che anche se volete poi prendere qualcosina tipo lo zucchero filato, sai quelle cose che si trovano,
0: churros, sono... vedo da qui churros. Poi le birre artigianali. Gli spiedini, c'è di tutto.
1: Esatto. Poi ti devo dire che fa bene mangiare e camminare, perché comunque uno si fa tutto il giro per tutta la piazza della pace, diciamo così, che io ieri ho detto è piazza del mercato, perché per gli orbassanesi questa è la piazza dove si svolge il mercato settimanale, che è quello del mercoledì mattina, Alex.
0: E così abbiamo dato anche un'informazione utile soprattutto per chi magari non è di Orbassano. Noi tra pochissimo vi andremo un po' così a raccontare che cosa accadrà questa sera. Ripetiamo ancora, zona 883, la cover band degli 883, famosissima tra l'altro. Vi racconteremo qualcosa della band, ma soprattutto

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo, ogni giorno, Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci. Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Che occasione all'Autofrancia!
5: Super offerta esclusiva Autofrancia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia,
5: da 50 anni accanto a voi.
6: Giornale Radio.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe esserci un omicidio dietro la morte dei quattro migranti trovati carbonizzati all'interno di un'auto da Mendolara nel Cosentino. È l'ipotesi che starebbe prendendo corpo tra gli investigatori dopo i primi rilievi effettuati sul luogo del ritrovamento. Le vittime sarebbero probabilmente cittadini pakistani. Le condizioni dei corpi non consentono al momento di accertare eventuali ferite d'arma da fuoco, ma gli elementi raccolti sembrano escludere la pista dell'incidente. Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di video sorveglianza presenti nella zona Giarvaglio degli inquirenti.
8: È morta dopo due giorni di agonia la donna di 49 anni aggredita dal marito nella loro abitazione di Mister Bianco nel Catanese. Secondo la procura, la vittima sarebbe stata colpita più volte alla testa con un martello. L'uomo, 53 anni, era stato arrestato subito dopo l'aggressione grazie alla chiamata al 112 effettuata da una delle figlie della coppia. Dopo il decesso della donna, l'accusa nei suoi confronti passa ora da tentato femminicidio a femminicidio. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti.
7: Tragedia a Valbrembo in provincia di Bergamo. Un ultraleggero è precipitato nei pressi di alcune abitazioni per cause ancora in corso di accertamento. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere due occupanti del velivolo. Per uno di loro non c'è stato nulla da fare, mentre un ragazzo di 19 anni è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale sanitario e le autorità incaricate di ricostruire l'accaduto.
8: A Milano è stato fermato un 21enne accusato di terrorismo internazionale. Secondo la procura, il giovane, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, avrebbe manifestato online l'intenzione di compiere un attentato contro civili nel nostro paese. Gli investigatori hanno raccolto numerosi contenuti pubblicati sui social, nei quali il ragazzo esaltava azioni terroristiche attribuite all'ISIS e incitava al martirio. Il fermo è scattato pochi giorni prima di una partenza già programmata per il Marocco. Davanti al giudice, il giovane ha sostenuto che i suoi messaggi avevano esclusivamente finalità divulgative.
7: Sono stati sospesi dai servizi operativi quattro agenti della polizia locale coinvolti nell'episodio dei cavalli imbizzarriti durante le prove della parata del 2 giugno a Roma. L'incidente era stato provocato dall'esplosione di alcuni petardi che avevano spaventato gli animali. Il bilancio di quattro feriti, tra cui tre militari e un agente della polizia di Stato. I quattro vigili risultano indagati per lesioni colpose, aggravate ed esplosioni pericolose non autorizzate in luogo pubblico. Secondo gli accertamenti, uno di loro avrebbe acceso materialmente i fuochi d'artificio che hanno causato il panico tra i cavalli.
8: Ancora una vittima sul lavoro, questa volta ad Ercolano, nel napoletano. Un uomo di 58 anni è morto mentre stava effettuando operazioni di spurgo di un pozzo nero all'interno di un ristorante. Secondo le prime ipotesi, il decesso sarebbe stato provocato dalle esalazioni di gas sprigionatesi durante l'intervento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Ercolano, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause della tragedia.
7: Andiamo all'estero. Nuove tensioni sul fronte diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Secondo i media iraniani, Teheran avrebbe deciso di interrompere i colloqui mediati con Washington dopo i recenti raid israeliani in Libano. L'Iran aveva posto il cessate il fuoco nel paese dei cedri come una delle condizioni per arrivare ad un accordo. Da parte americana, però, non risultano comunicazioni ufficiali sulla sospensione delle trattative. Il presidente Donald Trump, commentando l'indiscrezione, ha dichiarato che un periodo di silenzio potrebbe persino essere utile, aggiungendo che si è parlato fin troppo negli ultimi tempi. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
6: Le news tornano tra un'ora circa.
9: Saranno suonati.
10: Ben trovati a Saranno suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità quotidiane. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvele. Allora parto subito dalla prima, si intitola Fino alla Luna ed è il singolo di Random.

Dopo Senza di te arriva Fino alla luna, il nuovo singolo di Random, artista napoletano che oggi apre, saranno suonati, la vetrina della musica indipendente. La seconda segnalazione del giorno è Mille cose che non sai di me, il singolo di Steve. Sono

0: sono solo mille le cose che non sai di me.
1: Mille cose che non sai di me, Steve, saranno suonati. Virale è invece il singolo di Katia Zaia, terza segnalazione di oggi. Love.

Katia Zaia, virale il suo singolo per l'estate qui a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente che oggi chiude con Sara Minetti.

Io ti vedo nel cielo che brilla. Sara Menghini completa la lista delle segnalazioni targate Saranno Suonati. Da Riccardo Pellegrini è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ed era J-Ax con Italia Starter Pack 2019 in diretta su Antenna 1, la radio. Alex Dardano e Katia D'Orta in vostra compagnia, venite a trovarci, siamo in esterna ad Orbassano. Alex, abbiamo un ospite.
1: Sì, intanto volevo chiederti, tu che rapporto hai con le auto?
0: Mi piacciono molto, mi piace guidarle, sai che mi piace andare veloce.
1: Guida sportiva?
0: No, la guida un po' sportiva, diciamo.
1: Ecco. Dal punto di vista invece della radio, so che tu come me ami ascoltare la radio. Volume?
0: A palla. Se sono da sola, molto molto molto alto.
1: Sai che ci sono anche dei raduni dove comunque le auto vengono allestite in un certo modo, c'è un tuning un po' particolare. L'ospite che abbiamo fa proprio parte, insomma, anzi ce lo facciamo raccontare proprio da lui. Intanto grazie di essere qui allo stand, come ti chiami?
2: Andrea.
1: Andrea, e sei?
2: Del Vedova Nera Tuning Club. Questo club è stato fondato nel 2018, se non sbaglio, da me, mia moglie e un nostro amico, che abbiamo cominciato, diciamo, questa avventura insieme nel mondo delle auto e del tuning e dell'audio specialmente.
1: Ma la Vedova Nera non è un qualcosa tipo la tarantola, un qualcosa del genere? Perché questa scelta?
2: Ma diciamo che il nero è perché è il mio colore preferito, quindi, e non solo mio ma anche quello del presidente. E il ragno perché è un simbolo che ci piaceva a noi come simbolo, diciamo, del club, ecco.
0: Sì, ma tu lo sai il ragno che prende e ammazza il compagno?
1: La Vedova Nera, esatto. Per quello che chiedevo, come mai proprio Vedova Nera, insomma.
2: Solo per quel motivo lì, esatto, solo per un discorso di estetica e di disegno che ci poteva interessare come simbolo del club.
1: Senti, ma quanto lavoro c'è per poter, o meglio, quante tipologie di formati, diciamo, di equipaggiamenti? Cioè, si parte da una base, oppure se vuoi partecipare, insomma, a questi raduni ci va un minimo di livello?
2: Allora, c'è un mondo dietro. Ovviamente chi parte all'inizio, le disponibilità sono quelle che sono, perché è un costo elevatissimo per un impianto, però ci sono varie categorie dove uno può gareggiare sia nel piccolo che nel grande, dove siamo noi adesso, ecco. Però non c'è un vero e proprio range di spesa, va tutto in base a uno cosa vuol fare e cosa vuole ottenere dalla propria auto.
0: Da quanti anni hai questa passione?
2: Io sono circa 20 anni che sono nel mondo delle auto, già da prima la musica mi è sempre piaciuta. E poi da lì sono partito, ho cominciato anch'io sulla mia auto, da piccolo all'inizio, fino ad arrivare al giorno d'oggi, che ho un impianto da circa 20.000 watt di potenza, col quale mi diverto le domeniche con gli amici e quant'altro, che ho costruito io dall'inizio alla fine.
1: Immagino che ti chiamano anche per i service, tipo Vasco Rossi o altri artisti famosissimi, per insomma, semplicemente per collegare un microfono e da lì in poi possiamo 20.000 watt, insomma. 20.000 watt, scusatemi. Su che auto poi, tra l'altro?
2: Su un Alfa Romeo Mito.
1: Cioè, è presente la Mito? Non è grandissima.
0: Sì, sì.
1: Non è di dimensioni esagerate.
0: Ma tu pensi ai vicini di casa di...
1: Senti, visto che la radio è immaginazione, ma proprio brevemente, descrivi un po' questa Mito, come è stata trasformata, dove sono posizionati i woofer, quanto sono grandi di diametro.
2: Allora, diciamo che la Mito è stata trasformata dall'inizio smontandola completamente tutta, quindi portandola a nudo a telaio, catramandola tutta, quindi insonorizzandola il più possibile dall'inizio alla fine. Poi sono arrivate le prime batterie, i primi pacchi batteria, perché con una batteria sola non accendevo neanche l'autoradio, quindi era impensabile gestire tutto l'impianto con solo quello. Adesso tuttora monto un pacco batteria a litio che gestisce tutto l'impianto, è composto da 8 woofer da 30, 4 per portiera, 4 subwoofer da 38 a muro dietro i sedili anteriori, quindi i sedili posteriori sono stati tolti completamente, e gli amplificatori sono tutti nel vano bagagli dietro, sopra le batterie.
1: Quindi è un'auto che è diventata praticamente ibrida.
2: È una demo car, praticamente è un'auto che viene utilizzata solo più per questi eventi, quindi solo più per raduni, eventi con gli amici o serate come oggi qua ad Orbassano.
0: E se siete curiosi, venite a trovarci, perché comunque possono vederla in diretta, direi, no?
1: Un'ultima cosa, dal punto di vista delle autorizzazioni, ci va un permesso particolare, bisogna superare dei collaudi particolari, bisogna certificare?
2: Allora, diciamo che non penso che ci sia nessun'auto che può circolare in quelle condizioni, ecco, diciamola già così. Però c'è anche da dire una cosa, che se uno non fa troppo il deficiente in macchina, è già difficile che i carabinieri o polizia ti fermino e ti sequestrino il libretto o ti rompono le scatole per quello che hai. Secondo me va tutto un po' in base a come ti poni con loro, a come ti comporti in giro.
1: Beh, diciamo che se devi solo raggiungere il luogo dove devi comunque esporre, perché poi l'auto si ferma,
0: esatto,
1: si aprono le portiere, il portellone,
0: non
1: lì
0: è
1: si
0: che
1: dà
0: puoi
1: vita,
0: andare in autostrada
1: e lì si dà vita poi a chi suona più forte.
2: No, anche perché quando viaggi in macchina penso che il volume sia quasi a zero, perché sennò è invivibile stare in quella macchina lì. Quindi in giro non è neanche il fatto di essere visto più di tanto, perché la macchina al di fuori è pressoché originale, ha qualche modifica ma pochissima roba, perché avendo tutto dentro, fuori ho preferito lasciarla più originale possibile.
0: Esatto, bravissimo.
1: Bene, allora siamo immagino curiosi. Che abbiate pagina Facebook, Instagram, vuoi dare i tuoi contatti?
2: Assolutamente sì, abbiamo la pagina Facebook del Vedova Nera solo audio. E Instagram non me lo chiedo perché adesso non me lo ricordo in questo momento, ma sì, ci siamo, Vedova Nera, e ci troviamo anche lì sopra, sì.
1: Grazie,
0: perfetto,
1: allora.
0: Grazie mille.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: capoeira.
1: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Disco Mania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi stand, street food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.

0: Another World, quando sono le 20:34 in diretta da Piazza della Pace, Orbassano, Gusto, con l'accento sulla O, la sua quarta edizione. Questa è la quarta serata, ultima serata. Questa sera ci sarà anche l'esibizione di Zona 883, la cover degli 883. Prima però ci siamo noi, Antenna 1, la radio, che saluta tutto il pubblico presente qui nella piazza, e vorremmo anche, insomma, che qualcuno potesse contraccambiare, magari urlando un pochettino. Che dite, volete urlare?
1: Ciao!
0: Fate la prova,
1: tutti,
0: urlo. Tirate sulle mani?
1: Eccoli!
0: Bravi, eccoli, così.
1: Sono presenti.
0: Bravissimi.
1: Tra l'altro, Alex, come ieri, possiamo organizzare un giochino per regalare le nostre penne, le penne di Antenna 1 alla radio. 104.6, 104.7, oppure potete ascoltarci in streaming www.antenna1radio.com. Ricordiamo che il giochino è molto semplice, Alex.
0: Sì, molto semplice, però vorrei l'attenzione un attimino di tutti coloro che sono qui presenti. Prendete mano al vostro dispositivo, segnatevi questo numero: 351-451-104.7. Ve lo ripeto ancora: 351-451-104.7, perché quelli che magari sono un pochettino più distanti possono giocare anche attraverso il nostro numero WhatsApp, ok?
1: Esatto.
0: Ripeto ancora una volta:
1: 351-451-104.7. Tra l'altro, se loro ci mandano il messaggio vocale, noi li possiamo mandare direttamente in diretta, e il loro messaggio si ascolterà non solo ovviamente sulla radio, ma in tutta la piazza.
0: E allora noi vi vogliamo regalare una sigla dedicata solo per la cittadinanza di Orbassano e per tutti coloro che abitano ad Orbassano. E allora, magari ovviamente voi non la conoscete perché è nuovissima, noi con i nostri potenti mezzi ci siamo riusciti, e allora ve la dedichiamo, e magari se volete potete anche partecipare con la vostra voce, ma anche e soprattutto con le vostre mani alzate.

0: E diciamo che dopo questa sigla interamente creata con l'intelligenza artificiale, possiamo dirlo,
1: ma, assolutamente sì,
0: sono arrivati effettivamente dei messaggi al 351 451 104 e 7. Devo dire che è un pubblico attento che ha recepito il messaggio, e io direi che se questa Carmela è qui in questo pubblico, perché ovviamente non ci stanno ascoltando solo in radio ma da Piazza della Pace di Orbassano, io una penna gliela regalerei a prescindere, ancora prima. Tu cosa dici?
1: Assolutamente, anche perché, guarda caso, la richiesta che ha fatto è inerente anche alla serata, insomma, che andrà poi a chiudere questo appuntamento, che è quello degli 883, perché dice: vorrei dedicare a Salvatore la regina del celebrità, proprio da Carmela. Secondo me la regina del celebrità ricorda anche moltissimo le serate in discoteca, quindi dovremmo chiedere alla nostra amica Carmela se le ricorda magari qualche serata particolare, le ricorda magari, oppure si sono conosciuti magari
0: in un locale.
1: Il celebrità era una discoteca nel Novarese e quindi oggi non c'è più, purtroppo, perché molte discoteche hanno chiuso soprattutto dopo il Covid, però sicuramente ha segnato magari il tempo per loro, quindi ci piacerebbe, insomma, che al 351 451 magari potesse
0: un po' di gossip. Come vi siete conosciuti, Carmela? Dici, come vi siete conosciuti con Salvatore? Adesso arrivano anche i bambini, cominciano a...
1: Non è che è frutto del celebrità per caso?
0: E può essere,
1: no,
0: il frutto di Carmela,
1: chiedo,
0: e Salvatore,
1: chiedo.
0: Essere, no,
1: va,
0: no.
1: Io direi di lanciare la canzone, magari diamo il tempo della canzone, poi altri messaggi sempre al 351 451 104 e 7.

0: 883, la regina del celebrità, 20:45 rigorosamente in diretta su Antenna 1 alla radio con Alex Dardano e Katia D'Orta in vostra compagnia, oggi in diretta da Orbassano, dall'evento Gusto. Solitamente noi siamo in diretta il sabato mattina con Speaker per Caso dagli studi di via Nicola Fabrizi a Torino. Ma oggi è una giornata speciale, come questi quattro giorni che, insomma, in cui abbiamo raccontato l'evento. Tra l'altro io devo salutare Carmine, che sta sicuramente sfornando le pizze, lui è il pizzaiolo di strada, e devo salutare anche Franco e Gianni, Gusti e Sapori Liguri, e poi tutti gli amici espositori di cui non conosciamo il nome.
1: Ma se vogliono possono assolutamente avvicinarsi e magari anche salutare.
0: Intanto, io ho fatto gossip.
1: Intanto si è avvicinato Salvatore, Salvatore del messaggio.
0: Ho fatto gossip.
1: Cosa ti ha raccontato?
0: Ho scoperto che in realtà Salvatore con Carmela sono insieme da 30 anni, hanno due figli, e la loro canzone in realtà era La regola dell'amico. È presente quello? Sì. La regola del... Non cantiamo perché sennò scappano tutti, però è La regola dell'amico perché lui era l'amico, quello che magari... Sì, viene considerato per le confessioni, viene considerato nel momento del bisogno, quando rimani a piedi con la macchina, ma non veniva considerato come fidanzato.
1: Sì, sicuramente era il classico, è simpatico.
0: Sì, è simpatico, però magari sto ancora aspettando quello palestrato, quello un po' così, no? E invece poi uno si sveglia e dice: ma perché cerco sempre solo lui? Perché? E allora a quel punto lì
1: hanno scoperto di avere delle affinità. Chiaramente poi ci hanno anche raccontato che hanno dei figli, quindi veramente una bella, bellissima storia. Tra l'altro, se avremo la possibilità, prima di chiudere l'appuntamento, visto che comunque siamo anche nella versione speciale 883, magari questa canzone la passeremo magari prima dei saluti. Intanto 351 451 104 e 7. Ciao a tutti da Mimmo by Menis DJ, buona diretta, grazie Mimmo.
0: Grazie mille, buona, Mimmo,
1: buon lavoro anche a te. Noi proseguiamo con i Eiffel 65.

0: blu, double D, double da, e mi fermo qua.
1: E fermati lì, perché adesso per vincere la penna bisogna conoscere chi è che cantava questa canzone.
0: Dici il gruppo?
1: Il gruppo, il primo che arriva a dircelo.
0: Ma possiamo renderlo un pochettino
1: eccolo
0: più difficile?
1: Eccolo lì, eccolo lì.
2: 65,
0: ma ok, una penna se l'è guadagnata.
1: Una penna se l'è guadagnata al signore, assolutamente.
0: Ma vogliamo renderla leggermente più difficile, ma appena.
1: Grazie.
0: Se qualcun altro si ricordasse almeno uno dei componenti degli FL65, uno solo, che tra l'altro è famosissimo ancora, se ne parla tutt'oggi, non che non si parli degli altri, per carità, però si parla tantissimo.

0: ricordiamo che proprio stasera ci sarà una tribute band agli 883, quindi insomma, esatto, stanno proprio aspettando quello, si stanno preparando. E nel frattempo, insomma, abbiamo capito che Gabry Ponte faceva parte
1: degli FL65, esatto.
0: Il signore l'ha detto in italiano.
1: Sì, FL65, va benissimo, va benissimo. Io volevo fare un'altra domanda molto più semplice, assolutamente, ma anche che sblocca chissà quanti di voi un ricordo. Vi ricordate negli anni 80-90, quando si usavano ancora le cassettine? Con quale strumento, o meglio, quale strumento veniva utilizzato per riavvolgere le cassettine senza il registratore? Domanda: le cassettine come venivano riavvolte?
0: Ce lo dite tra pochissimo, ascoltiamo Annalisa con...

0: Ed era Anna Lisa con Sinceramente. 20:58, state ascoltando Antenna 1, la radio. Mi raccomando, adesso annotatevi le frequenze 104.6 o 104.7. E perché? Perché tra poco regaleremo qualche altra penna. Ma prima del, diciamo, questa pausa musicale, Alex, tu hai fatto una domanda.
1: Sì, ho detto testualmente, negli anni 80-90, quando si usavano le cassettine, spesso

0: Si utilizzava un oggetto, io ho detto strumento, ma un oggetto che serviva per riavvolgere in assenza, diciamo, del classico registratore che magari non funzionava, o meglio volevi farlo prima ancora di inserirlo nel registratore. Ed è, abbiamo una signora,
1: Anna,
0: che ha...
1: La penna precisamente era una Bic.
0: Bravissima, perché la Bic si prestava tantissimo.
1: Brava.
0: Perché aveva quella forma esagonale,
1: sì,
0: che si incastrava perfettamente
1: giusto
0: con gli ingranaggi della cassettina.
1: Esatto.
0: Brava, noi gli diamo, le diamo la penna, assolutamente.
1: Eccola qui, se l'è meritata benissimo questa penna. Grazie a te,
0: sì,
1: Anna.
0: Se l'è meritata benissimo. Io vorrei coinvolgere ancora un attimo i nostri, diciamo così, come possiamo chiamarli, perché sono ascoltatori, non sono...
1: Sono ascoltatori, ma sono comunque
0: presenti.
1: Coloro che sono venuti
0: sono
1: ad
0: presenti.
1: Assistere a questa,
0: esatto,
1: edizione di Gusto nella Piazza della Pace. Ricordiamo, se volete raggiungerci, siamo qui ad Orbassano.
0: Sì, tra l'altro tra pochissimo ci sarà questo concerto, prima però ci siamo noi e vorremmo che anche parte del pubblico potesse partecipare, anche perché la prossima canzone è la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo di quest'anno 2026.
1: Quinta l'Eurovision.
0: Ma ci piacerebbe improvvisare un corpo di ballo. Qualcuno ha voglia di ballare Per Sempre Sì, magari insomma in qualche maniera imitando le coreografie.
1: Sì.
0: Magari anche in questo modo potremmo anche far partecipare direttamente sulla nostra pagina Facebook e magari riprendere l'esibizione. C'è qualcuno che ha voglia di ballare Per Sempre Sì?
1: Di ballare. Tra l'altro io faccio già la prossima domanda. E a questo punto, dopo il Salda Vinci, insomma, quali sono le frequenze di Antenna 1 la radio? Se non ve le ricordate, c'è anche internet.
0: Assolutamente. Se volete potete partecipare anche tramite WhatsApp 351 451 1047.

0: Sì, canta Sal Da Vinci, 21.03, 9.03 sostanzialmente, tra pochissimo ci sarà questo concerto dedicato agli 883, nel frattempo continuiamo a intrattenere. E come, non c'è nessuno che è riuscito a trovare su internet la nostra
1: secondo
0: frequenza?
1: Eccolo
0: lì, c'è signore, c'è,
1: un applauso.
2: Allora, la frequenza è 104.6 o 104.7.
1: Bravissimo, bravo.
0: Come si chiama?
2: Domenico.
0: Bravissimo Domenico, io spero che in qualche maniera ci ascolterà, magari quando entra in macchina, metterà...
2: Certo.
1: Io propongo
2: volentieri di mettermi in frequenza.
1: Due frequenze e due penne.
2: Sì, molto.
1: Quindi chiediamo a Carla se dovesse mai accendere altre frequenze, ricordati che ogni frequenza è una penna.
2: Sì.
1: Ok.
0: Adesso le do subito intanto la penna.
1: Due perché sono
0: così.
1: Due frequenze.
2: Sono anche con la moglie.
1: Come si chiama la moglie?
2: Lia. Non bisticcio, magari.
1: Tu sei il nome?
2: Domenico.
1: Lia e Domenico.
2: Grazie
0: mille.
1: Avevamo anche di fronte,
0: esatto,
1: il pubblico che cantava,
0: c'era
1: la canzone.
0: Il corpo di ballo
1: c'era,
0: e
1: anche la cantante.
0: Esatto, la cantante.
1: Una penna a testa. Via, siamo magnani. Assolutamente.
0: Eccolo lì, grazie mille ragazzi, grazie
1: e allora,
0: mille. Io devo anche salutare Kelly Churros. Allora, di fronte c'è praticamente lo stand che stiamo salutando e sono buonissimi, quindi andate.
1: Churros.
0: Perfetto. Sì.
1: Oh, vedo anche sangria.
0: C'è un po' di tutto, devo dire, oltre al sangria. Cioè, potete in questo momento, secondo me, è quello giusto per andare.
1: Sì.
0: Devo dire.
1: E allora, noi proseguiamo e vi facciamo tenere il tempo. Forse l'avete capito.

0: Tieni il tempo, questa versione particolarmente ritmata, dance remix di Jack Mazzoni, 21 e 8 minuti, rigorosamente in diretta da Piazza della Pace. 883, sai che ci sono diverse curiosità sugli 883?
1: Allora, prima di tutto io voglio fare già la domanda per vincere la penna, che come si chiama il cantante degli 883?
0: Vabbè, ma così è facile, a mani basse proprio.
1: Eccolo lì, un giovanotto, è arrivato un giovanotto. Adesso io, come si chiama il cantante degli 883?
0: Bravissimo!
1: E tu come ti chiami?
2: Lorenzo.
0: Grazie, vince Lorenzo, la penna.
1: Hai vinto una penna.
0: Vince. Brava, vedi poi
1: anche
0: chi
1: il
0: ne sa di più?
1: Esatto.
0: Mauro Repetto.
1: Però so che tu hai una serie di curiosità sugli 883.
0: Allora, la prima è il mistero del nome. Il nome 883 non è un numero a caso. Max Pezzali e Mauro Repetto erano appassionati di moto e scelsero il nome ispirandosi alla cilindrata minore della mitica moto Harley Davidson Sportster. Un paradosso considerando che all'epoca nessuno dei due aveva i soldi per comprarla. E un'altra curiosità particolare, qui c'è veramente da riflettere, la canzone Come Mai era per un altro cantante. Uno dei lenti più famosi della musica italiana, Come Mai, in realtà era stato scritto da Max Pezzali con l'intenzione di farlo cantare, indovina chi?
1: A chi?
0: Indovina chi?
1: Indovina chi?
0: A Massimo Ranieri!
1: Eccoli!
0: Cioè, Massimo Ranieri doveva cantare Come Mai! Ma ti immagini Massimo Ranieri?
1: Guarda, io
0: con
1: penso
0: la sua melodia.
1: Io penso che di fronte ho delle persone che degli 883 sanno
0: ne
1: praticamente
0: sanno.
1: Tutto.
0: Ne sanno.
1: Ciao!
0: Ne sanno
3: ciao,
0: tronchi.
3: Ciao. Ma ci sono anche domande per il pubblico? Si
0: certo,
3: vince qualcosa?
0: Certo, si
3: okay,
0: vince.
3: Perfetto. Allora, ditemi, chiedetemi qualsiasi cosa.
0: Allora, un bonifico.
1: Wow,
0: un bonifico.
1: Mi piace questa cosa. Non un bonifico.
0: No,
1: lui
0: no,
1: è molto veniale, devo dire. Qui si vincono le penne, no? Ogni tanto lanciamo qualche curiosità. Tu sai tutto sugli 883.
0: Allora, raccontaci una curiosità strana.
3: Tutto.
1: Una curiosità strana sugli 883.
3: Abbiamo parlato del nome, 883, giusto? Allora, siccome dovevano dare una cassetta a Cecchetto, con scritto il nome del primo album e il nome del gruppo, siccome c'era poco spazio nella musicassetta, vi ricordate le musicassette, no? Che avevano sul lato poco spazio, loro erano indecisi, hanno detto come ci chiamiamo a questo punto, siccome c'è poco spazio per mettere il nome dell'album e quello del gruppo. Avevano pensato a M&M's, Mauro e Max, M&M's. E poi siccome c'era poco spazio hanno detto facciamo così, ci chiamiamo come la moto 883 in quanto appassionati di moto. Quindi ho aggiunto un piccolo particolare.
0: Bravissimo, questo
1: bravissimo,
0: si fa molto piacere.
1: La penna se l'è meritata.
0: Straguadagnata.
1: Cioè, se arrivano tutti preparati così, noi possiamo anche andare a casa, lasciare il microfono a loro, perché giustamente, tra l'altro, insomma, lui è preparatissimo sugli 883.
0: Quindi... Abbiamo anche un messaggio vocale, 351-451-1047.
1: Sentiamo.
4: Ciao ragazzi, anche stasera sintonizzato su Antenna 1 la radio. Un abbraccio a tutti voi da Oscar Maiorano, Osservatorio Granata.
0: Ciao.
4: Ciao. Questa volta in DAB, ricordatelo.
1: Esatto, grazie Oscar che ci ascolta sempre, Osservatorio Granata. Ricordiamo che questa è una radio non solo per i Granata ma anche per i bianconeri, perché io sono juventina, quindi
0: sì,
1: abbiamo
0: sì,
1: tutte
0: sì,
1: e
0: sì,
1: due le squadre.
0: Noi siamo inclusivi, siamo accoglienti, poverini,
1: esatto,
0: poverini, li accogliamo tutti.
1: Comunque
0: dai.

0: Voglio vederti danzare questa vecchia canzone di Franco Battiato. E intanto qui in console, chiamiamola la console, la nostra postazione, arrivano suggerimenti, richieste. Mi sembra quasi di stare in discoteca quando ti vengono vicino e ti dicono: senti, me la fai ascoltare questa canzone? E nei tempi moderni arrivano direttamente con il cellulare, col telefono, e ti dicono: senti, mi fai ascoltare questa canzone? Sai l'ultima volta cosa ho fatto?
1: Cosa hai fatto?
0: Ho preso gli auricolari, li ho infilati e ho detto: certo che te la puoi ascoltare, prego.
1: Ecco, bravissimo. Senti, nel frattempo c'è un bambino che è venuto e giustamente ha chiesto la penna. Ma io non gli posso dare la penna così senza
0: che
1: fargli
0: cattiva.
1: Una domanda. Allora lo faccio venire un attimino e almeno un paio di domande devo fargliele. Innanzitutto, come ti chiami?
0: Beh, hai indovinato.
1: Mattia, già
0: hai indovinato.
1: La prima domanda è già
0: indovinato.
1: Risposta giusta.
0: Risposta esatta.
1: E poi, quanti anni hai?
2: Sei.
0: Già
1: sei
0: due risposte.
1: Anni, due risposte giuste.
0: Ancora una.
1: Io direi ancora una.
0: Sì.
1: Ma difficile?
0: Difficile.
1: Allora, come si chiama questa radio?
2: Radio.
0: Perfetto.
1: No.
0: Ci siamo trasformati.
1: Si chiama Antenna 1, dillo tu.
0: Antenna 1. Hai visto che hai indovinato?
1: Bravo!
0: Bravissimo!
1: Prendi la penna, posa la penna.
0: Prendi la penna.
1: La signora ha detto:
0: voglio la penna di ieri sera. Perché io ho vinto, lei era a credito.
1: Sicuri, ma siamo sicuri.
0: Lei ha la nota di credito? Ha portato la nota di credito?
1: Qui c'è un po' di
0: più. Chi le dà credito?
1: Ma come mai?
0: Noi dobbiamo dare credito. E noi dobbiamo dare credito.
1: Guarda, non alla signora, ma alla.
0: Non possiamo dare debiti, possiamo dare solo credito.
1: Come si chiama la bambina?
2: Ginevra.
0: Che
1: visto
0: bello.
1: Solo perché hai un nome bellissimo, ti meriti una penna. La signora no, perché la signora l'ha chiesta. E allora no, però la bambina sì.
0: Dammi un'altra alla bambina, dai.
1: Va bene, dai.
0: Una alla signora.
1: Vediamo una alla signora e una alla bambina. Eccolo lì.
0: E adesso
1: vi ringrazio.
0: Ci date una mano, c'è una canzone che si può un po' ballare. Magari potrete improvvisare un piccolo corpo di ballo.
1: Esatto.
0: Vi va?
1: Dai,
0: via.
1: Se ballate la canzone diamo una penna anche a voi. Intanto ci ascoltiamo Dargen D'Amico con Dove si balla.
0: Dove si balla? È Piazza della Pace.

0: D'Argentamico, dove si balla, questa è Radio Antenna 1, mi raccomando, 104.6, 104.7, www.antenna1radio.com, e ci ascoltate anche in DAB, come ci ha ricordato un nostro amico ascoltatore, con un messaggio vocale al 351-451-104.7. Siamo in diretta da Gusto a questa quarta giornata, Piazza della Pace o Piazza del Mercato, perché ogni mercoledì mattina, tu non lo sai Alex, ma in questa piazza viene fatto il mercato di Orbassano.
1: Lo so, ho imparato, perché ho frequentato, seppur in
0: tra
1: maniera marginale, comunque Orbassano, e devo dire una bella cittadina.
0: E devo dire che il 4, il 5, il 6 e il 7 saremo anche a Volvera, quindi dovete venire a trovarci anche lì. E ci saranno anche lì concerti, cantanti, ci sarà Marco Ligabue.
1: Ma scusa, ci siamo noi? Non bastiamo noi?
0: Ci siamo noi. Scusa, siamo però noi. C'è anche Jerry Calà.
1: Ma siamo noi?
0: Ci siamo noi,
1: Vabbè, c'è anche Jerry Calà.
0: Sì, c'è Gio Squillo.
1: Vabbè, c'è anche Gio Squillo.
0: Eh no, ma come?
1: Ma ci siamo noi.
0: Guarda, vedi che Jerry Calà, l'abbiamo detto. C'è un signore che ci fa anche presente, quindi... La prossima settimana dovete prendervi come impegno 4, 5, 6 e 7 di venire anche a Volvera.
1: Ci trovate anche lì, ovviamente, ma noi per stasera siamo orbassanesi, lo saremo fino a quando saremo in diretta, fino a quando non lasceremo cosiddetta linea al gruppo Zona 883 per il loro concerto cover degli 883. Noi intanto proseguiamo con la musica. Noi siamo sempre qui per regalare le penne. Vogliamo fare una domandina veloce oppure vogliamo riservarci la prossima?
0: Aspetta, proviamo. Allora, come ti chiami?
2: Emma.
0: Emma, allora, Emma, abbiamo sentito una canzone. Te la ricordi come si intitolava?
2: Dove si balla.
0: Bravissima, ma si è meritata assolutamente un'altra penna. Eccola qui. E anche a lui. Mi dici come ti chiami?
2: Matteo.
1: Già solo perché si chiama Matteo, guarda.
0: Ma è dolcissimo Matteo, eccola qui, la penna tutta per te. Ma è arrivato anche un signore grande che non è piccolino, sarà dolce ma non è piccolino.
3: Si può avere una penna?
1: Fai una domanda.
0: Allora, come si chiama questa radio?
1: Come si chiama questa radio?
3: Antenna Radio
0: Antenna 1, perfetto, azzeccatissimo, bravo il signor. Però adesso, allora, io la penna gliela do, ma lei poi ci deve ascoltare.
3: Ho fatto 60 km per venire.
1: Bravo, due penne. Perché ha fatto 60 km. Perché ogni penna fa 30 km.
0: Ok, un'altra penna, un'altra penna per lei. Un'altra ce n'è.
4: Quanti chilometri? Sono 50 chilometri.
1: Sì, ma però ragazzi consumate. Quanto fate con un litro? Quanto fate con un litro? Non lo sa. Prima da Bussolena.
0: Allora, da Bussolena, quindi da anche Bussolena. Il signore secondo me si merita una penna. Dobbiamo fargli qualche domanda particolare. Qui da Susa, da Bussolena.
1: Qui da Valsusa. Ma quanti sono dalla Valsusa qua? Ce ne sono altri? Guarda lì!
0: Valsusa.
1: Salutiamo la Valsusa!
0: Chi arriva dalla Valsusa, possiamo regalare una penna!
1: Ah no, quella è un'altra cosa!
0: Adesso proseguiamo con la musica, ci ascoltiamo Coma Cose con Cuoricini!

0: Coma cose con cuoricini, state ascoltando Antenna 1, la radio 104.6, 104.7, www.antenna1radio.com, oppure ci potete ascoltare in radio. Stiamo trasmettendo in diretta da Piazza della Pace di Orbassano per l'edizione di Gusto e ci stanno venendo a trovare anche gli amici espositori, quindi dobbiamo salutare Mondo Service, una multiservizi per pulizie industriali, ma tante altre cose. Venite a trovarci. Nel frattempo si sono avvicinati al
1: c'è un assembramento.
0: Esatto, al nostro stand, perché ci hanno qualcosa da dire anche sulla festa di Volvera. Venga signora, venga avanti. Buonasera. Come si chiama?
2: Elisa.
0: Allora Elisa, lei mi ha detto, io sono calabrese, quindi voi dovete dire cosa?
2: Che a Volvera c'è Mimmo Cavallaro.
0: A Volvera c'è Mimmo Cavallaro.
1: È un personaggio sicuramente folcloristico, calabrese, itinerante, è un po' l'erede di Micù Pulici, esatto. Tanto per intenderci.
0: E poi io ho regalato una penna perché il signore è della Juve. Visto che tu
1: guarda,
0: sei granata... sono juventini.
1: Ma tu hai capito?
0: Io ho capito bene, quindi io ho regalato la penna, giustamente. Noi trasmettiamo il sabato mattina dalle 10 a mezzogiorno. La nostra trasmissione si chiama Speaker per caso, perché un po' siamo anche speaker per caso, improvvisati.
1: Sì, ma possiamo anche far improvvisare adesso due parole a chi vuole venire qui al microfono a improvvisarsi speaker. Per esempio,
0: io voglio far parlare il signore Juventino.
3: Sì, salve, sono Roberto.
0: Perfetto Roberto, com'è andata questa stagione della Juve?
3: Un po' maluccia, però vediamo l'anno prossimo che...
1: Noi Granata dispiace tantissimo, ma dispiace tantissimo
3: veramente.
1: Non direi
3: Granata, però mai una gioia, però.
1: Lo so, però noi dispiace tantissimo, noi ci accontentiamo di poco. Ci accontentiamo di poco.
0: Dai, però vedi che io ho fatto una domanda che comunque poteva essere di tuo gradimento, però noi comunque giocheremo in Europa League
1: Sì, certo.
0: Quindi
1: mi lasci, mi abbandoni perché vai in Europa League.
0: No, per carità, però voglio dire, no, solo per ricordarlo. Nel frattempo ci sono anche comunque altra gioventù qui.
1: Altre richieste. Sappi che qui stanno richiedendo qualcosa.
0: Ah, cosa stanno richiedendo?
1: Non lo so, guardano te.
0: Aspetta, sentiamo. Io mi avvicino col microfono, loro scappano.
1: Avvicinatevi, venite qua.
0: Allora, come ti chiami?
4: Ryan,
0: che bel nome. Quanti anni hai?
4: 12.
0: Tu mi sembri abbastanza birichino, però.
1: Ma tu giochi a basket?
4: No.
1: Non giochi a basket? Perché? No. Cosa? I Lakers? Hai la maglietta dei Lakers? Bello. Che sport fai?
0: Ecco.
4: Ginnastica aerobica.
1: Vedi,
0: mica
1: babà, micio. No.
0: Mica pizza e fichi.
1: Pizza e fichi me ne mangio più tardi, grazie.
0: Esatto. Possiamo regalare la penna?
1: Possiamo regalare la penna sicuramente. Abbiamo penne.
0: Eccolo lì, grazie. E nel frattempo, insomma, ci ascoltiamo Gabri Ponte a questo punto con Tutta l'Italia.
1: Sì, però un po' di partecipazione, ragazzi. Tutta l'Italia è tutta l'Italia.
0: Tutta l'Italia è tutta l'Italia, eh.

0: La so tutta,
1: vedi,
0: la
1: bravissimo.
0: So veramente tutta.
1: Tutta
0: la
1: l'Italia so tutta. Di Cabri Ponte, quando sono le 21.35, abbiate ancora qualche attimo di pazienza, perché tra pochissimo inizierà il concerto dedicato tutto agli 883. Insomma, abbiamo dato un po' di curiosità sugli 883.
0: Sì, magari ne daremo anche più tardi, prima di chiudere questo nostro appuntamento. 351-451-104.7.
1: Allora, è arrivato un messaggio. Ciao ai miei figli Martina e Alessandro, sono innamorati di Irama. Possiamo chiederti Nera? Grazie. Assolutamente sì, soddisfiamo insomma anche le richieste, quindi se siete in mezzo a questo pubblico e state pensando questa canzone non mi piace, voglio ascoltarne una, mandate il messaggio al 351-451-104.7.
0: Però prima di mandare la canzone vorrei dar voce a queste due, non so se chiamarle bambine, ragazzine, perché
1: sono
0: un po'
1: già
0: in difficoltà.
1: Grandi,
0: sono,
1: grandi, sono
0: un po' in difficoltà,
1: grandi.
0: Devo dire la verità.
1: Come vi chiamate?
2: Samantha. Sofia.
1: Sofia con
0: il suo... Sono le nuove SS, Samantha e Sofia.
1: Samantha e Sofia. Allora, Samantha e Sofia, mi avete detto, volete parlare al microfono? Sì, sì, sì, sì, adesso che
0: fuori
1: avete
0: onda, esatto. Un coraggio incredibile.
1: Oh, ho trovato qualcuno che ha un riccio più intenso del mio, hai notato?
0: Sì, devo dire che dona tantissimo, eh.
1: Allora, la mia domanda è, come li curi questi
0: però,
1: capelli?
0: Avvicinatevi.
2: Li pettini.
1: Non è possibile che li pettini questi capelli. Li bagna, li mette il bagno, perché giustamente non si possono pettinare. Io ne ho un po' di... capisco che non si possano pettinare i capelli ricci. Sono bellissimi tutti e due, sia di Samantha che di Sofia i capelli, però quelli di Samantha sono un po' più intensi, diciamo. Allora, volete la penna di Antenna 1?
2: Sì.
1: Ok, io direi che questa risposta va bene.
0: Sì, sì. Tra l'altro abbiamo proprio un numero limitatissimo, ci hanno dotati di alcune shopper, tanto per intenderci, quindi possiamo anche, diciamo, donare le shopper grazie comunque a Mondo Service, colui che abbiamo.
1: E anche i cappellini.
0: Abbiamo anche i cappellini,
1: allora,
0: ragazzi.
1: Se volete
0: allora
1: avvicinarvi, possiamo regalarvi i cappellini di Mondo Service e delle bag. Quindi adesso ascoltiamo Irama con Nera e poi nel frattempo io faccio distribuzione.

0: Gigi Doug con L'Amour Toujours quando sono le 21:44. Katia, ormai volge al termine
1: Siamo in chiusura, esatto.
0: Sì, abbiamo dato la linea in maniera molto veloce al palco.
1: Esatto.
0: Vogliamo far sentire un pochettino
1: Sì, se vuoi.
0: Col nostro microfono, eh?
1: Sì, sì, ovviamente. Se vuoi ti descrivo quello che sta avvenendo, ci sono dei balli, le persone stanno ballando in piazza e quindi ovviamente...
0: Sento latinoamericano.
1: Sì, sì, sì, ma sono bravissimi quelli che stanno ballando, io li ho guardati, li ho visti, io non sarei così brava, te lo dico, con tutta la buona volontà non sono tanto capace di ballare, ogni tanto però mi scateno anch'io ovviamente. Senti Alex, dobbiamo ricordare che sabato prossimo... saremo in diretta, però probabilmente proprio da Volvera. Quindi ricordatevi 4, 5, 6 e 7, Antenna 1, la radio sarà presente all'evento di Volvera.
0: Pensa che io so contare fino a 10, quindi fino a quando noi faremo eventi, fino al 10 di giugno, sono tranquillo.
1: Esatto, quindi va bene, per quando sarà ulteriormente.
0: Dall'11 in poi non ce la faccio.
1: Allora io ringrazio.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Discomania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi Stand Street Food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano. Ingresso gratuito.
7: Antenna 1, la radio per chi vive la notte.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Antenna 1, la radio, in diretta da Gusto 2026, ad Orbassano, il Festival del Gusto, in Piazza della Pace, dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacoli e concerti tutte le sere, venerdì 29 maggio, Rewind 2000, lo show anni 90-2000, sabato 30, Gran Galà della Moda, a cura di Elia Tarantino, e a seguire Discomania, The Hits Party, domenica 31, Ivana Spagna in concerto, lunedì 1 giugno, zona 883, il vero tributo a Mauro Repetto e Max Pezzali, e poi Stand Street Food e Luna Park. Vi aspettiamo dal 29 maggio al 1 giugno ad Orbassano, ingresso gratuito.
4: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
5: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.